ricorda il tempo, ricorda com'era prima di tutta questa malattia degenerativa. Ricorda di chiudere la porta e controllarla 7 volte. Se questo ti sembra follia, la

0: L'estate è fatta di sole, spiagge, notti stellate e musica che suona dalla tua radio preferita. Sei su Radio Formia.
1: Rendi chiaro quel che

ti ringraziamo, nostro buon protettore. Dacci ancora la forza di far ridere gli uomini, di sopportare serenamente le loro assordanti risate, e lascia pure che essi ci credano felici. Più ho voglia di piangere e più gli uomini si divertono, ma non importa. Io li perdono, un po' perché essi non sanno, un po' per amor tuo

folle attore. O mare, io da Pedro uccello, e non specchio valore, fatte sale e pensiero. Rimane, tu non sai che succede, o si chiovo sto sole.

Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.

0: Okay.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera, e lui ha pagato, maledetti. E questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
1: Lì non ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno lieto fine.
0: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
1: Noi possiamo aiutarvi.
0: Oh, aprite bene gli occhi, eh?
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Giunti. Una segnalazione di presunte minacce con una pistola ha portato gli agenti del commissariato di polizia di Fondi a bussare alla porta di un residente in quel comune. Quello che hanno trovato ha trasformato l'intervento in un arresto. La squadra di polizia giudiziaria, la squadra volante, hanno eseguito una perquisizione domiciliare presso l'abitazione dell'indagato, ritrovando e sequestrando una pistola revolver risultata funzionante e caricata con 6 cartucce di fabbricazione artigianale, 2 pistole a salve prive del tappo rosso, un coltello da cucina e un manico per utensili edili. L'arma da fuoco non risultava censita nelle banche dati delle forze di polizia e gli accertamenti tecnici eseguiti sul posto ne hanno confermato la piena funzionalità. Al termine degli adempimenti, l'uomo è stato arrestato per detenzione illegale di arma comune da sparo e, su disposizione dell'autorità giudiziaria, condotto in carcere a Latina in attesa dell'udienza di convalida. Sono in corso ulteriori approfondimenti per accertare la provenienza dell'arma e delle munizioni sequestrate. 2 ragazzi di 14 e 15 anni di Santi Cosme e Damiano sono ricoverati in ospedale in seguito al grave incidente che si è verificato all'alba dell'altro ieri lungo via Filari di Cristo nel territorio san cosmese. Viaggiavano a bordo di un BMW X5 guidato dal 15enne quando, per cause sulle quali stanno indagando i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Formia, il veicolo si è schiantato contro una quercia. Il conducente, ragazzo di 15 anni, ha riportato frattura di una gamba, mentre il 14enne, che era al suo fianco, ha subito lesioni più gravi ed è stato trasferito nell'ambulanza al Policlinico Gemelli di Roma. Sembra che sull'auto ci fosse anche un terzo giovane che non avrebbe però riportato alcune ferite. Non è stato però trovato sul posto al momento dell'arrivo dei soccorritori. I carabinieri del nucleo operativo radiomobile hanno sottoposto a sequestro il veicolo e sono in corso accertamenti per individuare responsabilità eventuali penali. Il minorenne che era alla guida non poteva essere infatti al volante di un'auto che sembra fosse di proprietà di un familiare. Tra l'altro ci sono anche le lesioni riportate dall'altro minorenne che si trovava con lui sull'auto. Il tempestivo intervento di assistenti bagnanti sulle spiagge di Serapo e Minturno hanno permesso di evitare gravi difficoltà ad alcuni bagnanti che si erano avventurati in acqua. Per quanto riguarda ciò che è avvenuto a Minturno, nel tratto di mare antistante il Lido, Florida, sono stati tratti in salvo 2 italiani residenti in Inghilterra, un 28enne e un bimbo di 10 anni, che nonostante i ripetuti inviti a non entrare in acqua, sono stati risucchiati dalla risacca. Hanno chiesto aiuto e il loro soccorso è intervenuto il bagnino Fisa Luca Rodriguez, che con salvagente anulare e le pinne ha tratto in salvo la coppia. L'altro evento di soccorso si è sviluppato invece sulla spiaggia di Serapo a Gaeta, dove un altro bagnante in difficoltà è stato poi raggiunto e riportato a riva dall'assistente bagnante. Prosegue a Minturno la lotta contro gli incivili che si sbarazzano di rifiuti abbandonandoli in strade poco frequentate e non solo. L'altra mattina lungo la via Appia in Aiuola sono state abbandonate le buste con all'interno rifiuti di vario tipo, ma anche con qualche documento che ha consentito l'individuazione degli autori dell'ormai storico lancio del sacchetto. La polizia locale di Minturno e gli operatori della ditta del Prete, che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nel territorio minturnese, una volta recuperati i sacchetti li hanno aperti e controllati. I controlli, ha sottolineato l'assessore all'ambiente Piernicandro D'Acunto, continueranno senza sosta. L'altra mattina, grazie al lavoro degli operatori e della polizia locale, è stato possibile risalire ai responsabili dopo l'apertura delle buste abbandonate tra le aiuole. 3 cittadini che avevano pensato di liberarsi dei rifiuti sporcando il paese sono stati individuati e pertanto sanzionati. Il tratto di costa tra Gaeta e Formia è sotto osservazione della Procura della Repubblica dopo le molte segnalazioni di ambientalisti e comitati civici. Le preoccupazioni sono legate in particolare allo stoccaggio di petcoke, cemento e silicio al porto commerciale di Gaeta, ma anche agli impianti ittici e agli sversamenti fognari. L'autorità di garanzia per la concorrenza ha chiesto al comune di Gaeta la procedura adottata dall'ente per le concessioni balneari, chiede conto inoltre dell'esecuzione della sentenza del TAR di Latina. L'Authority ha inviato una PEC al sindaco cristallecese con la quale chiede informazioni relativamente alle decisioni assunte dal comune a seguito della sentenza del TAR dell'11 maggio 2026. La risposta dell'amministrazione comunale dovrebbe arrivare in questi giorni, entro cioè 2 settimane dalla notifica. Il verdetto dei giudici amministrativi, come è noto, ha ribadito la necessità di procedere alle assegnazioni con procedure ad evidenza pubblica. Pertanto l'Authority vuole sapere se è stato dato seguito a quel giudizio e in specie copia della documentazione delle eventuali deliberazioni assunte sull'assegnazione delle concessioni demaniali marittime mediante ricorso allo strumento del project financing, specificando ogni informazione utile ai fini della valutazione del caso. Il movimento civico Gaeta Sociale torna a sollecitare un tavolo di confronto urgente per Gaeta Sant'Erasmo, il centro storico della città. Ad oggi, sottolinea una nota del referente di Gaeta Sociale, Mauro Pecchia, nessuna delle istituzioni coinvolte, Comune di Gaeta, Autorità di Sistema Portuale, Agenzia del Demanio, Regione Lazio, Capitanato di Porto, ha ancora risposto al nostro invito né ha provveduto a convocare l'incontro richiesto per consentirci di esporre nel dettaglio le ragioni, i dati e le proposte concrete del progetto. Un progetto per la protezione dei resti borbonici antistanti il Santuario dell'Annunziata. Esporre la tutela del paesaggio con una priorità significa

0: dello specchio acqueo cospicente e stop a nuove concessioni impattanti e di rispondere infine concretamente alle centinaia di cittadini che chiedono azioni immediate per salvare l'anima storica di Gaeta Vecchia. All'Arena Vitruvio di Formia, in piazza Aldo Moro, si terrà questa sera alle 21.30, con ingresso gratuito, il concerto delle Ebanesis, il duo formato da Viviana Cangiano e Serena Pisa. Due artiste che hanno conquistato il pubblico con uno stile originale e intreccia la tradizione della canzone napoletana, lo swing e i grandi classici della musica internazionale. Significative le loro reinterpretazioni, tra le quali in particolare quella di Bohemian Rhapsody dei Queen, diventata virale sul web. Con due voci intense e una sola chitarra, le Ebanesis riescono a creare un'atmosfera elegante e coinvolgente. È stato anticipato a questa sera alle 21, con ingresso libero, l'appuntamento con la rassegna Cinema alla Deriva al Circolo Vela Viva di Vindicio, per consentire domani, giorno degli appuntamenti Cinema alla Deriva, la disputa di gare veliche. Sarà proiettato il film Fahrenheit 451 di François Truffaut con Oscar Werner, Julie Christie, Cyril Cusack e Anton Dufresne. Tratto dal romanzo dello scrittore americano Ray Bradbury, potente riflessione sulla censura, la dipendenza dei media e l'importanza della memoria, il film è un lucido apologo su una società irriducibilmente ostile alla cultura, commosso omaggio ai libri, alla letteratura, al potere della scrittura. Un tema caro a Truffaut, accanito bibliofilo, che gli permette di esprimere la sua passione per i libri. Splendide le musiche di Bernard Herrmann e la fotografia di Nicholas Roeg. La rassegna è curata dal professor Pasquale Gionta, già dirigente scolastico del liceo Vitruvio e del liceo Cicerone di Formia. Al festival Inventa un film di Lenola, la giornalista e scrittrice Claudia Conte, direttrice artistica del Ferrara Film Festival, presenterà oggi alle 18.30 al Parco Mondragon il suo quinto libro Dove nascono i silenzi. Attraverso i suoi libri, le iniziative culturali e cinematografiche, gli incontri nelle scuole, l'impegno a sostegno delle donne vittime di violenza e dei ragazzi vittime di bullismo e cyberbullismo, Claudia Conte dà voce a chi troppo spesso resta invisibile. Nel suo libro affronta uno dei temi più delicati, la violenza che si insinua nelle relazioni, i silenzi che soffrono il dolore e il coraggio necessario per ritrovare se stessi.
1: Radio Formia informa.
0: La Solidale Formia ha aperto ufficialmente il suo percorso nel calcio a 11 femminile. Il patron Sandro Cianciaruso ha dato il via al programma dedicato alle ragazze che desiderano vivere il calcio come passione, crescita e condivisione. Solidale Formia Women sarà il nome della squadra che prenderà parte al campionato regionale di eccellenza femminile. La direzione generale della compagine sarà affidata ad Arianna Pacchiarotti, mentre Ramona Di Cosmo sarà la team manager. L'allenatore sarà Max Pierini, affiancato a Stefano Perretta nel ruolo di tecnico in seconda, ad Antonio Zottola l'incarico di dirigente e accompagnatore, mentre Agostino Napoli sarà il dirigente addetto all'arbitro. Lavoriamo per trasmettere principi fondamentali come il rispetto, il sacrificio, il lavoro di squadra e il senso di appartenenza. Valori, ha sottolineato il patron Sandro Cianciaruso, che rappresentano l'identità della nostra società e il nostro impegno verso il territorio. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

non si sa, forse quelli della mala, forse la pubblicità, hanno ucciso l'uomo ragno, non si sa neanche il perché.

e con un gesto sempre più affettuoso, col volto contro il suo, svelavi a lui innocente sensazioni forti chiuse nel

mare di silenzio, di foglie e di colori. Il viale

Benvenuti, ben ritrovati come sempre ogni mattina alle difforme alle ore 7, alle 8.10 all'appuntamento del Seorosco. Siamo giunti a mercoledì 29 luglio 2026, la chiesa ricorda Santa Marta, San Lazzaro e San Prospero. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Io vado a salutare le persone che sono già al lavoro, le persone che sono in viaggio a provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tutte le casalinghe che la mattina ci fanno presto accennare per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet, il sito è www.radiofomia.it. Ricordo mercato settimanale a Gediscau, questo mercoledì, in voce Gino Centola, con la valida e preziosa voce di Cati Cusano. Siamo pronti alle 12 silenzio di Gale, cominciando come sempre la Riete. I rapporti poco amichevoli tra Luna e Giove non mi consentono di fare troppo affidamento alla fortuna. Certo però che ne avreste bisogno. Abbiate fiducia profondamente nelle vostre capacità. Dalla Riete al Toro. Poco è il tempo che rimane per i preparativi, ma la Luna nel pratico Capricorno vi concede qualche chance in una perfetta organizzazione. Dal Toro ai Gemelli, non fate sopraffare dall'ansia, potete fare tutto quello che dovete senza troppe preoccupazioni e le cose si riusciranno anche meglio. Contagiati dall'allegria, non potete contenerla. Dai Gemelli al Cancro, per portare a termine una commissione potete metterci il doppio del tempo per via della posizione lunare. Certo, non è colpa vostra, non ve la prendete con le persone che avete accanto a voi. Dal Cancro al Leone, coinvolgete tutta la famiglia negli ultimi preparativi per fare una bella festa. Impegni di lavoro non vi permetteranno di concedervi troppe energie. Potete sostenere tranquillamente una piccola sfida. Dal Leone alla Vergine, la rapidità a cui affronterete l'organizzazione della giornata vi farà guadagnare minuti preziosi per poter dedicare a tutto ciò che amate. Preoccupazioni eliminate con un colpo di spugna. Bilancia, con la quadratura lunare che rima contro, il senso pratico è al top e forse vi sentite un po' stanchi e mansione da delegare a qualche altra persona. Scorpione, con la Luna nell'alleato Capricorno non vi ritroverete da soli a dover scalare le vostre alte montagne, reali o immaginarie che siano. Non lasciatevi prendere dalla frenesia. Sagittario, componete il vostro puzzle ideale in cui tutti gli elementi devono incastrarsi a perfezione, a parte forse limitare qualche piccolo spigolo. Momenti che potrete ricordare con tanta serenità. Capricorno, la congiunzione del Sole con la Luna appena arrivata a casa vostra vi potrebbe la sensazione di poter raggiungere l'armonia desiderata, equilibri alterni nella coppia. Acquario, fate alcune scelte in tutta autonomia, bene, ma in questo periodo ricadrà su di voi anche tutta la responsabilità. Pronti a reggere il carico, più difficile cogliere un vago presentimento. Concludiamo la squadra di oggi con i Pesci. Con il sestile lunare avrete un piccolo lampo di genio all'ultimo minuto ed eviterete di dover ricominciare da capo una tediosa operazione. Amicizie un po' impolverate da riscoprire subito. Ebbene tutto, anche questo mercoledì 29 luglio 2026 Radio Forma all'appuntamento dell'Esoroscopo. Oggi la chiesa ricorda Santa Marta, San Lazzaro e San Prospero. Il sole è sorto alle 6.02, tramonterà alle 20.56. La luna calante si leverà alle 21.07, calerà domani mattina presto alle 5.30. Diamo gli auguri a Piero Marrazzo che compie 68 anni, a Gabriele Corsi che compie 55 anni, a Ferrando Alonso che compie 45 anni. Che dà da ricordare, 1954, John Conrad Ravel, Tolkien, pubblica La Compagnia dell'Anello, prima parte della trilogia Il Signore degli Anelli. La frase del giorno, se volevo lavorare, nascevo bue. Invece i pensieri questa mattina sono, chi sta troppo a letto, presto sarà poveretto. Denaro prestato, nemico comprato. Orgoglio e gentilezza non si trovano mai insieme.
ancora buongiorno, buon lavoro, solo è tutto per questo mercoledì 29 luglio 2026 a Radio Fame, l'appuntamento con il suo oroscopo a tutti voi, una felice e serena giornata, ricordo mercoledì settimanale a Gede Scauri, un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo da parte della regia, un saluto a Genio Cintola e un buon ascolto alla nostra musica.

0: amo. Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Una segnalazione di presunte minacce con una pistola ha portato gli agenti del commissariato di polizia di Fondi a bussare alla porta di un residente in quel comune. Quello che hanno trovato ha trasformato l'intervento in un arresto. La squadra di polizia giudiziaria, la squadra volante, hanno eseguito una perquisizione domiciliare presso l'abitazione dell'indagato, ritrovando e sequestrando una pistola revolver risultata funzionante e caricata con 6 cartucce di fabbricazione artigianale, 2 pistole a salve prive del tappo rosso, un coltello da cucina e un manico per utensili edili. L'arma da fuoco non risultava censita nelle banche dati delle forze di polizia e gli accertamenti tecnici eseguiti sul posto ne hanno confermato la piena funzionalità. Al termine degli adempimenti, l'uomo è stato arrestato per detenzione illegale di arma comune da sparo e, su disposizione dell'autorità giudiziaria, condotto in carcere a Latina in attesa dell'udienza di convalida. Sono in corso ulteriori approfondimenti per accertare la provenienza dell'arma e delle munizioni sequestrate. Due ragazzi di 14 e 15 anni di Santi Cosme e Damiano sono ricoverati in ospedale in seguito

alcune ferite. Non è stato però trovato sul posto al momento dell'arrivo dei soccorritori. I carabinieri del nucleo operativo radiomobile hanno sottoposto a sequestro il veicolo, sono in corso accertamenti per individuare responsabilità eventuali penali. Il minorenne che era alla guida non poteva essere infatti al volante di un'auto che sembra fosse di proprietà di un familiare. Tra l'altro ci sono anche le lesioni riportate dall'altro minorenne che si trovava con lui sull'auto. Il tempestivo intervento di assistenti bagnanti sulle spiagge di Serapo e Minturno hanno permesso di evitare gravi difficoltà ad alcuni bagnanti che si erano avventurati in acqua. Per quanto riguarda ciò che è avvenuto a Minturno, nel tratto di mare antistante il Lido, Florida, sono stati tratti in salvo due italiani residenti in Inghilterra, un 28enne e un bimbo di 10 anni, che nonostante i ripetuti inviti a non entrare in acqua, sono stati risucchiati dalla risacca. Hanno chiesto aiuto e il loro soccorso è intervenuto il bagnino Fisa Luca Rodriguez, che con salvagente anulare e le pinne ha tratto in salvo la coppia. L'altro evento di soccorso si è sviluppato invece sulla spiaggia di Serapo a Gaeta, dove un altro bagnante in difficoltà è stato poi raggiunto e riportato a riva dall'assistente bagnante. Prosegue a Minturno la lotta contro gli incivili che si sbarazzano di rifiuti abbandonandoli in strade poco frequentate e non solo. L'altra mattina lungo la via Appia in Aiuola sono state abbandonate le buste con all'interno rifiuti di vario tipo, ma anche con qualche documento che ha consentito l'individuazione degli autori dell'ormai storico lancio del sacchetto. La polizia locale di Minturno e gli operatori della ditta del Prete, che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nel territorio minturnese, una volta recuperati i sacchetti li hanno aperti e controllati. I controlli, ha sottolineato l'assessore all'ambiente Piernicandro D'Acunto, continueranno senza sosta. L'altra mattina, grazie al lavoro degli operatori e della polizia locale, è stato possibile risalire ai responsabili dopo l'apertura delle buste abbandonate tra le aiuole. Tre cittadini che avevano pensato di liberarsi dei rifiuti sporcando il paese sono stati individuati e pertanto sanzionati. Il tratto di costa tra Gaeta e Formia è sotto osservazione della Procura della Repubblica dopo le molte segnalazioni di ambientalisti e comitati civici. Le preoccupazioni sono legate in particolare allo stoccaggio di petcock, cemento e silicio al porto commerciale di Gaeta, ma anche agli impianti ittici e agli sversamenti fognari. L'autorità di garanzia per la concorrenza ha chiesto al comune di Gaeta la procedura adottata dall'ente per le concessioni balneari, chiede conto inoltre dell'esecuzione della sentenza del TAR di Latina. L'Authority ha inviato una PEC al sindaco cristallecese con la quale chiede informazioni relativamente alle decisioni assunte dal comune a seguito della sentenza del TAR dell'11 maggio 2026. La risposta dell'amministrazione comunale dovrebbe arrivare in questi giorni, entro cioè due settimane dalla notifica. Il verdetto dei giudici amministrativi, come è noto, ha ribadito la necessità di procedere alle assegnazioni con procedure ad evidenza pubblica. Pertanto l'Authority vuole sapere se è stato dato seguito a quel giudizio e in specie copie della documentazione delle eventuali deliberazioni assunte sull'assegnazione delle concessioni demaniali marittime mediante ricorso allo strumento del project financing, specificando ogni informazione utile ai fini della valutazione del caso. Il movimento civico Gaeta Sociale torna a sollecitare un tavolo di confronto urgente per Gaeta Sant'Erasmo, il centro storico della città. Ad oggi, sottolinea una nota del referente di Gaeta Sociale, Mauro Pecchia, nessuna delle istituzioni coinvolte, Comune di Gaeta, Autorità di Sistema Portuale, Agenzia del Demanio, Regione Lazio e Capitanato di Porto, ha ancora risposto al nostro invito né ha provveduto a convocare l'incontro richiesto per consentirci di esporre nel dettaglio le ragioni, i dati e le proposte concrete del progetto. Un progetto per la protezione dei resti borbonici antistanti, il Santuario dell'Annunziata. Esporre la tutela del paesaggio con una priorità significa anche aprire un dialogo trasparente con chi rappresenta le istanze dei cittadini, prosegue la nota di Gaeta Sociale. Trattare la tutela del territorio con il silenzio non è una risposta accettabile. Pertanto sollecitiamo di nuovo un tavolo di confronto urgente, un incontro che non è soltanto una formalità, ma l'occasione per incontrarsi e confrontarsi sulla realizzazione della passerella ecocompatibile sulla pulizia straordinaria dello specchio d'acqua. Inoltre, per dare seguito alla delibera di Consiglio Comunale numero 50 del 2023, ponendo formalmente un vincolo a tutela della linea di costa e dello specchio acqueo prospiciente e stop a nuove concessioni impattanti e di rispondere infine concretamente alle centinaia di cittadini che chiedono azioni immediate per salvare l'anima storica di

0: Gaeta Vecchia. All'Arena Vitruvio di Formia, in piazza Aldo Moro, si terrà questa sera alle 21.30, con ingresso gratuito, il concerto delle Ebanesis, il duo formato da Viviana Cangiano e Serena Pisa, due artiste che hanno conquistato il pubblico con uno stile originale e intreccia la tradizione della canzone napoletana, lo swing e i grandi classici della musica internazionale. Significative le loro reinterpretazioni, tra le quali in particolare quella di Bohemian Rhapsody dei Queen, diventata virale sul web. Con due voci intense e una sola chitarra, le Ebanesis riescono a creare un'atmosfera elegante e coinvolgente. È stato anticipato a questa sera alle 21, con ingresso libero, l'appuntamento con la rassegna Cinema alla Deriva al Circolo Vela Viva di Vindicio, per consentire domani, giorno degli appuntamenti Cinema alla Deriva, la disputa di gare veliche. Sarà proiettato il film Fahrenheit 451 di François Truffaut con Oscar Werner, Julie Christie, Cyril Cusack e Anton Dufresne. Tratto dal romanzo dello scrittore americano Ray Bradbury, potente riflessione sulla censura, la dipendenza dei media e l'importanza della memoria, il film è un lucido apologo su una società irriducibilmente ostile alla cultura, commosso omaggio ai libri, alla letteratura, al potere della scrittura. Un tema caro a Truffaut, accanito bibliofilo, che gli permette di esprimere la sua passione per i libri. Splendide le musiche di Bernard Herrmann e la fotografia di Nicholas Roeg. La rassegna è curata dal professor Pasquale Gionta, già dirigente scolastico del liceo Vitruvio e del liceo Cicerone di Formia. Al Festival Inventa un Film di Lenola, la giornalista e scrittrice Claudia Conte, direttrice artistica del Ferrara Film Festival, presenterà oggi alle 18.30 al Parco Mondragon il suo quinto libro, Dove nascono i silenzi. Attraverso i suoi libri, le iniziative culturali e cinematografiche, gli incontri nelle scuole, l'impegno a sostegno delle donne vittime di violenza e dei ragazzi vittime di bullismo e cyberbullismo, Claudia Conte dà voce a chi troppo spesso resta invisibile. Nel suo libro affronta uno dei temi più delicati, la violenza che si insinua nelle relazioni, i silenzi che soffrono il dolore e il coraggio necessario per ritrovare se stessi.
1: Radio Formia informa. Sport. Sport.
0: La Solidale Formia ha aperto ufficialmente il suo percorso nel calcio a 11 femminile. Il patron Sandro Cianciaruso ha dato il via al programma dedicato alle ragazze che desiderano vivere il calcio come passione, crescita e condivisione. Solidale Formia Women sarà il nome della squadra che prenderà parte al campionato regionale di eccellenza femminile. La direzione generale della compagine sarà affidata ad Arianna Pacchiarotti, mentre Ramona Di Cosmo sarà la team manager. L'allenatore sarà Max Pierini, affiancato a Stefano Perretta nel ruolo di tecnico in seconda, ad Antonio Zottola l'incarico di dirigente e accompagnatore, mentre Agostino Napoli sarà il dirigente addetto all'arbitro. Lavoriamo per trasmettere principi fondamentali come il rispetto, il sacrificio, il lavoro di squadra e il senso di appartenenza. Valori, ha sottolineato il patron Sandro Cianciaruso, che rappresentano l'identità della nostra società e il nostro impegno verso il territorio. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Sono le 7:37.
1: È mercoledì 29 luglio 2026. La chiesa ricorda Santa Marta di Betania. La luna è piena e il proverbio del giorno "pancia piena non crede a digiuno" dice che è difficile comprendere pienamente sofferenze che non sono state provate personalmente. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nell'anno 238 Marco Antonio Gordiano Pio a soli 13 anni diventava il più giovane imperatore romano. Nel 362 a Spoleto si divulgava l'editto scolastico dell'imperatore Giuliano che vietava agli insegnanti cristiani di professare pubblicamente le convinzioni personali. Nel 1836 inaugurazione a Parigi per l'Arco di Trionfo, commissionato 30 anni prima da Napoleone per celebrare le vittorie dell'esercito francese. Nel 1900 Gaetano Bresci uccideva a Monza il re d'Italia Umberto I di Savoia. La folla stava per linciarlo, ma il regicida veniva salvato dai carabinieri. E nel 1957 entrava in vigore lo statuto dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, l'organo delle Nazioni Unite a cui aderivano 81 paesi. Nel 1973, vincendo il Gran Premio di Imatra in Finlandia, Giacomo Agostini si confermava campione del mondo di motociclismo classe 350. 50 anni fa, nel 1976, Tina Anselmi diventava la prima donna a ricoprire la carica di ministro della Repubblica Italiana. Avrebbe guidato il Ministero del Lavoro. Nel 1987, giuramento per il governo di Giovanni Goria, che a 44 anni diventava il più giovane primo ministro italiano, primato che avrebbe conservato fino al 2014. Nel 2004 l'Italia aboliva il servizio di leva militare obbligatorio istituito nel 1861. Nel 2009 ai mondiali di nuoto a Roma Federica Pellegrini migliorava il primato mondiale dei 200 metri stile libero che già le apparteneva, portandolo a 1:52,98. E nel 2015 Microsoft lanciava il sistema operativo per computer Windows 10. Nascevano il 29 luglio. Nel 1883 l'ex primo ministro italiano e capo del partito fascista Benito Mussolini. Nel 1926 l'imprenditore sportivo Franco Sensi e nel 1939 il compositore e direttore d'orchestra Giampiero Reverberi. Inoltre sono nati oggi il pallavolista e commentatore TV Andrea Zorzi nel 1965, il giornalista e conduttore TV Roberto Poletti nel 1971 e il pilota di Formula 1 Fernando Alonso, nato in questo giorno nel 1981. Erano alcuni degli avvenimenti da segnalare per questo 29 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
2: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
1: Monica,
2: che mangi? Ottima scelta, sei in forma infatti.
3: Anch'io mangio sano, eh?
2: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
4: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
2: Massimo, ti vedo.
5: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
6: Benvenuti da Sandro Giunti. Una segnalazione di presunte minacce con una pistola ha portato gli agenti del commissariato di polizia di Fondi a bussare alla porta di un residente in quel comune. Quello che hanno trovato ha trasformato l'intervento in un arresto. La squadra di polizia giudiziaria, la squadra volante, hanno eseguito una perquisizione domiciliare presso l'abitazione dell'indagato, ritrovando e sequestrando una pistola revolver risultata funzionante e caricata con 6 cartucce di fabbricazione artigianale, 2 pistole a salve prive del tappo rosso, un coltello da cucina e un manico per utensili edili. L'arma da fuoco non risultava censita nelle banche dati delle forze di polizia e gli accertamenti tecnici eseguiti sul posto ne hanno confermato la piena funzionalità. Al termine degli adempimenti, l'uomo è stato arrestato per detenzione illegale di arma comune da sparo e su disposizione dell'autorità giudiziaria condotto in carcere a Latina in attesa dell'udienza di convalida. Sono in corso ulteriori approfondimenti per accertare la provenienza dell'arma e delle munizioni sequestrate. Due ragazzi di 14 e 15 anni di Santi Cosme e Damiano sono ricoverati in ospedale in seguito al grave incidente che si è verificato all'alba dell'altro ieri lungo via Filari di Cristo nel territorio san cosmese. Viaggiavano a bordo di un BMW X5 guidato dal 15enne quando, per cause sulle quali stanno indagando i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Formia, il veicolo si è schiantato contro una quercia. Il conducente, ragazzo di 15 anni, ha riportato frattura di una gamba, mentre il 14enne, che era a suo fianco, ha subito lesioni più gravi ed è stato trasferito in eliambulanza al Policlinico Gemelli di Roma. Sembra che sull'auto ci fosse anche un terzo giovane che non avrebbe però riportato alcune ferite. Non è stato però trovato sul posto al momento dell'arrivo dei soccorritori. I carabinieri del nucleo operativo radiomobile hanno sottoposto a sequestro il veicolo e sono in corso accertamenti per individuare responsabilità eventuali penali. Il minorenne che era alla guida non poteva essere infatti al volante di un'auto che sembra fosse di proprietà di un familiare. Tra l'altro ci sono anche le lesioni riportate dall'altro minorenne che si trovava con lui sull'auto. Il tempestivo intervento di assistenti bagnanti sulle spiagge di Serapo e Minturno hanno permesso di evitare gravi difficoltà ad alcuni bagnanti che si erano avventurati in acqua. Per quanto riguarda ciò che è avvenuto a Minturno, nel tratto di mare antistante il Lido, Florida, sono stati tratti in salvo 2 italiani residenti in Inghilterra, un 28enne e un bimbo di 10 anni, che nonostante i ripetuti inviti a non entrare in acqua, sono stati risucchiati dalla risacca. Hanno chiesto aiuto e il loro soccorso è intervenuto il bagnino Fisa Luca Rodriguez, che con salvagente anulare e le pinne ha tratto in salvo la coppia. L'altro evento di soccorso si è sviluppato invece sulla spiaggia di Serapo a Gaeta, dove un altro bagnante in difficoltà è stato poi raggiunto e riportato a riva dall'assistente bagnante. Prosegue a minturno la lotta contro gli incivili che si sbarazzano di rifiuti abbandonandoli in strade poco frequentate e non solo. L'altra mattina lungo la via Appia in Aiuola sono state abbandonate le buste con all'interno rifiuti di vario tipo, ma anche con qualche documento che ha consentito l'individuazione degli autori dell'ormai storico lancio del sacchetto. La polizia locale di minturno e gli operatori della ditta del prete che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nel territorio minturnese, una volta recuperati i sacchetti, li hanno aperti e controllati. I controlli, ha sottolineato l'assessore all'ambiente Piernicandro D'Acunto, continueranno senza sosta. L'altra mattina, grazie al lavoro degli operatori e della polizia locale, è stato possibile risalire ai responsabili dopo l'apertura delle buste abbandonate tra le aiuole. Tre cittadini che avevano pensato di liberarsi dei rifiuti sporcando il paese sono stati individuati e pertanto sanzionati. Il tratto di costa tra Gaeta e Formia è sotto osservazione della Procura della Repubblica dopo le molte segnalazioni di ambientalisti e comitati civici. Le preoccupazioni sono legate in particolare allo stoccaggio di petcock, cemento e silicio al porto commerciale di Gaeta, ma anche agli impianti ittici e agli sversamenti fognari. L'autorità di garanzia per la concorrenza ha chiesto al comune di Gaeta la procedura adottata dall'ente per le concessioni balneari, chiede conto inoltre dell'esecuzione della sentenza del TAR di Latina. L'Authority ha inviato una PEC al sindaco cristallecese con la quale chiede informazioni relativamente alle decisioni assunte dal comune a seguito della sentenza del TAR dell'11 maggio 2026. La risposta dell'amministrazione comunale dovrebbe arrivare in questi giorni, entro cioè due settimane dalla notifica. Il verdetto dei giudici amministrativi, come è noto, ha ribadito la necessità di procedere alle assegnazioni con procedure ad evidenza pubblica. Pertanto l'Authority vuole sapere se è stato dato seguito a quel giudizio e in specie copie della documentazione delle eventuali deliberazioni assunte sull'assegnazione delle concessioni demaniali marittime mediante ricorso allo strumento del project financing, specificando ogni informazione utile ai fini della valutazione del caso. Il movimento civico Gaeta Sociale torna a sollecitare un tavolo di confronto urgente per Gaeta Sant'Erasmo, il centro storico della città. Ad oggi, sottolinea una nota del referente di Gaeta Sociale, Mauro Pecchia, nessuna delle istituzioni coinvolte, Comune di Gaeta, Autorità di Sistema Portuale, Agenzia del Demanio, Regione Lazio, Capitanato di Porto, ha ancora risposto al nostro invito né ha provveduto a convocare l'incontro richiesto per consentirci di esporre nel dettaglio le ragioni, i dati e le proposte concrete del progetto. Un progetto per la protezione dei resti borbonici antistanti, il Santuario dell'Annunziata. Esporre la tutela del paesaggio con una priorità significa anche aprire un dialogo trasparente con chi rappresenta le istanze dei cittadini, prosegue la nota di Gaeta Sociale. Trattare la tutela del territorio con il silenzio non è una risposta accettabile. Pertanto sollecitiamo di nuovo un tavolo di confronto urgente, un incontro che non è soltanto una formalità, ma l'occasione per incontrarsi e confrontarsi sulla realizzazione della passerella ecocompatibile sulla pulizia straordinaria dello specchio d'acqua. Inoltre, per dare seguito alla deliberazione di Consiglio Comunale numero 50 del 2023, ponendo formalmente un vincolo a tutela della linea di costa e dello specchio acqueo prospiciente e stop a nuove concessioni impattanti e di rispondere infine concretamente alle centinaia di cittadini che chiedono azioni immediate per salvare l'anima storica di Gaeta Vecchia. All'Arena Vitruvio di Formia, in piazza Aldo Moro, si terrà questa sera alle 21.30, con ingresso gratuito, il concerto delle Ebanesis, il duo formato da Viviana Cangiano e Serena Pisa. Due artiste che hanno conquistato il pubblico con uno stile originale e intreccia la tradizione della canzone napoletana, lo swing e i grandi classici della musica internazionale. Significative le loro reinterpretazioni, tra le quali in particolare quella di Bohemian Rhapsody dei Queen, diventata virale sul web. Con due voci intense e una sola chitarra, le Ebanesis riescono a creare un'atmosfera elegante e coinvolgente. È stato anticipato a questa sera alle 21 con ingresso libero l'appuntamento con la rassegna Cinema alla Deriva al Circolo Vela Viva di Vindicio per consentire domani, giorno degli appuntamenti Cinema alla Deriva, la disputa di gare veliche. Sarà proiettato il film Fahrenheit 451 di François Truffaut con Oscar Werner, Julie Christie, Cyril Cusack e Anton Dufresne. Tratto da un romanzo dello scrittore americano Ray Bradbury, potente riflessione sulla censura, la dipendenza dei media e l'importanza della memoria, il film è un lucido apologo su una società irriducibilmente ostile alla cultura, commosso omaggio ai libri, alla letteratura, al potere della scrittura. Un tema caro a Truffaut, accanito bibliofilo, che gli permette di esprimere la sua passione per i libri. Splendide le musiche di Bernard Herrmann e la fotografia di Nicholas Roeg. La rassegna è curata dal professor Pasquale Gionta, già dirigente scolastico del liceo Vitruvio e del liceo Cicerone di Formia. Al Festival Inventa un Film di Lenola, la giornalista e scrittrice Claudia Conte, direttrice artistica del Ferrara Film Festival, presenterà oggi alle 18.30 al Parco Mondragon il suo quinto libro Dove nascono i silenzi. Attraverso i suoi libri, le iniziative culturali e cinematografiche, gli incontri nelle scuole, l'impegno a sostegno delle donne vittime di violenza e dei ragazzi vittime di bullismo e cyberbullismo, Claudia Conte dà voce a chi troppo spesso resta invisibile. Nel suo libro affronta uno dei temi più delicati, la violenza che si insinua nelle relazioni, i silenzi che soffrono il dolore e il coraggio necessario per ritrovare se stessi.
7: Radio Formia informa. Sport. Sport.
6: La Solidale Formia ha aperto ufficialmente il suo percorso nel calcio a 11 femminile. Il patron Sandro Cianciaruso ha dato il via al programma dedicato alle ragazze che desiderano vivere il calcio come passione, crescita e condivisione. Solidale Formia Women sarà il nome della squadra che prenderà parte al campionato regionale di eccellenza femminile. La direzione generale della compagine sarà affidata ad Arianna Pacchiarotti, mentre Ramona Di Cosmo sarà la team manager. L'allenatore sarà Max Pierini, affiancato a Stefano Perretta nel ruolo di tecnico in seconda, ad Antonio Zottola l'incarico di dirigente e accompagnatore, mentre Agostino Napoli sarà il dirigente addetto all'arbitro. Lavoriamo per trasmettere principi fondamentali come il rispetto, il sacrificio, il lavoro di squadra e il senso di appartenenza. Valori, ha sottolineato il patron Sandro Cianciaruso, che rappresentano l'identità della nostra società e il nostro impegno verso il territorio. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
5: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
7: Radio Formia, informa.
8: Ricordi,
9: emozioni,
8: sensazioni che sanno di
9: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

via. C'è un buco nel mio zono, non penso, ergo non sono, è solo che ho bisogno di te. Da qui la terra è piatta, è come sigaretta,

Invece io ti voglio ancora bene. E se mi incastro come un pesce, salto fuori dall'acqua, mi trascini via. Non riesco a respirare sulla terraferma.

0: Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Quest'estate tutti i weekend di luglio e agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia con il Cine Arena Ithaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di luglio e agosto.
2: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
3: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
2: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
3: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
4: Bravi, e niente sprechi.
5: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
2: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: benvenuti, ben ritrovati come sempre ogni mattina, alle difforme alle ore 7, alle ore 8:10, all'appuntamento del Seo Rosco. Sono giunti a mercoledì 29 luglio 2026, la chiesa ricorda Santa Marta, San Lazzaro e San Prospero. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Io vado a salutare le persone che sono già al lavoro, le persone che sono in viaggio da provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tutte le casalinghe, che la mattina ci fanno per esserci in radio per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet, il sito è www.radiofomia.it. Ricordo, mercato settimanale a Gediscal, questo mercoledì, in voce Gino Centola, con la valida e preziosa Vazzatica di Cusano. Siamo pronti alle 12 silenzio legale, cominciando come sempre la Riete. I rapporti poco amichevoli tra Luna e Giove non mi consentono di fare troppo affidamento alla fortuna. Certo però che ne avreste bisogno. Abbiate fiducia profondamente nelle vostre capacità. Dall'Ariete al Toro. Poco è il tempo che rimane per i preparativi, ma la Luna nel pratico Capricorno vi concede qualche chance in una perfetta organizzazione. Dal Toro ai Gemelli, non fate sopraffare dall'ansia. Potete fare tutto quello che dovete senza troppe preoccupazioni e le cose si riusciranno anche meglio. Contagiati dall'allegria, non potete contenerla. Dai Gemelli al Cancro. Per portare a termine una commissione potete metterci il doppio del tempo per via della posizione lunare. Certo, non è colpa vostra. Non ve la prendete con le persone che avete accanto a voi. Dal Cancro al Leone. Coinvolgete tutta la famiglia negli ultimi preparativi per fare una bella festa. Impegni di lavoro non vi permetteranno di concedervi troppe energie. Potete sostenere tranquillamente una piccola sfida. Dal Leone alla Vergine, la rapidità a cui affronterete l'organizzazione della giornata vi farà guadagnare minuti preziosi per poter dedicare a tutto ciò che amate. Preoccupazioni eliminate con un colpo di spugna. Bilancia, con la quadratura lunare che rima contro, il senso pratico è al top e forse vi sentite un po' stanchi e mansione da delegare a qualche altra persona. Scorpione, con la Luna nell'alleato Capricorno non vi ritroverete da soli a dover scalare le vostre alte montagne, reali o immaginarie che siano. Non lasciatevi prendere dalla frenesia. Sagittario, componete il vostro puzzle ideale in cui tutti gli elementi devono incastrarsi a perfezione, a parte forse limitare qualche piccolo spigolo. Momenti che potrete ricordare con tanta serenità. Capricorno, la congiunzione del Sole con la Luna appena arrivata alla casa vostra vi potrebbe la sensazione di poter raggiungere l'armonia desiderata, equilibri alterni nella coppia. Acquario, fate alcune scelte in tutta autonomia, bene, ma in questo periodo ricadrà su di voi anche tutta la responsabilità. Pronti a reggere il carico, più difficile cogliere un vago presentimento. Concludiamo la squadra di oggi con i Pesci. Con il sestile lunare avrete un piccolo lampo di genio all'ultimo minuto ed eviterete di dover ricominciare da capo una tediosa operazione. Amicizie un po' impolverate da riscoprire subito. Ebbene tutto, anche questo mercoledì 29 luglio 2026, Radio Formia, l'appuntamento con l'esoroscopo. Oggi la chiesa ricorda Santa Marta, San Lazzaro e San Prospero. Il sole è sorto alle 6.02, tramonterà alle 20.56. La luna calante si leverà alle 21.07 e calerà domani mattina presto alle 5.30. Diamo gli auguri a Piero Marrazzo che compie 68 anni, a Gabriele Corsi che compie 55 anni, a Ferrando Alonso che compie 45 anni. Che dà da ricordare, 1954, John Conrad Ravel, Tolkien, pubblica La Compagnia dell'Anello, prima parte della trilogia Il Signore degli Anelli. La frase del giorno, se volevo lavorare, nascevo bue. Invece mi segue questo tiro sono, chi sta troppo a letto, presto sarà poveretto. Denaro prestato, nemico comprato. Orgoglio e gentilezza non si trovano mai insieme. ancora buongiorno, buon lavoro solo, è tutto per questo mercoledì 29 luglio 2026 Radio Fame, l'appuntamento verso l'oroscopo a tutti voi, una felice e serena giornata, ricordo Mercato Settimanale a Gede Scauri, un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo quella da parte della regia, un saluto di Genio Cintola e un buon ascolto alla nostra musica.
1: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Foggia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
3: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
2: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
3: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
4: Bravi, e niente sprechi.
5: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
2: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
6: Sono le 9:04.
7: È mercoledì 29 luglio 2026. La Chiesa ricorda Santa Marta di Betania. La luna è piena e il proverbio del giorno "pancia piena non crede a digiuno" dice che è difficile comprendere pienamente sofferenze che non sono state provate personalmente. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nell'anno 238 Marco Antonio Gordiano Pio, a soli 13 anni, diventava il più giovane imperatore romano. Nel 362 a Spoleto si divulgava l'editto scolastico dell'imperatore Giuliano, che vietava agli insegnanti cristiani di professare pubblicamente le convinzioni personali. Nel 1836 inaugurazione a Parigi per l'Arco di Trionfo, commissionato 30 anni prima da Napoleone per celebrare le vittorie dell'esercito francese. Nel 1900 Gaetano Bresci uccideva a Monza il re d'Italia Umberto I di Savoia. La folla stava per linciarlo, ma il regicida veniva salvato dai carabinieri. E nel 1957 entrava in vigore lo statuto dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, l'organo delle Nazioni Unite a cui aderivano 81 paesi. Nel 1973, vincendo il Gran Premio di Imatra in Finlandia, Giacomo Agostini si confermava campione del mondo di motociclismo classe 350. 50 anni fa, nel 1976, Tina Anselmi diventava la prima donna a ricoprire la carica di ministro della Repubblica Italiana. Avrebbe guidato il Ministero del Lavoro. Nel 1987, giuramento per il governo di Giovanni Goria, che a 44 anni diventava il più giovane primo ministro italiano, primato che avrebbe conservato fino al 2014. Nel 2004 l'Italia aboliva il servizio di leva militare obbligatorio, istituito nel 1861. Nel 2009, ai mondiali di nuoto a Roma, Federica Pellegrini migliorava il primato mondiale dei 200 metri stile libero che già le apparteneva, portandolo a 1 minuto 52 secondi e 98. E nel 2015 Microsoft lanciava il sistema operativo per computer Windows 10. Nascevano il 29 luglio. Nel 1883 l'ex primo ministro italiano e capo del partito fascista Benito Mussolini. Nel 1926 l'imprenditore sportivo Franco Sensi e nel 1939 il compositore e direttore d'orchestra Giampiero Reverberi. Inoltre sono nati oggi il pallavolista e commentatore TV Andrea Zorzi nel 1965, il giornalista e conduttore TV Roberto Poletti nel 1971 e il pilota di Formula 1 Fernando Alonso, nato in questo giorno nel 1981. Erano alcuni degli avvenimenti da segnalare per questo 29 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Quest'estate, tutti i weekend di luglio e agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia, con il Cine Arena Ithaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di luglio e agosto.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
3: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
4: Bravi, e niente sprechi.
5: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
1: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
6: Gianni De Meo presenta Hit Parade.
7: Hit Parade.
8: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
9: Ciao a tutti, bentornati qui a Radio Formia. Io sono Gianni insieme all'Ottica Iride e siamo pronti anche questa settimana ad offrirvi una nuova puntata della Hit Parade degli anni 90. Oggi ascolteremo le canzoni che erano in classifica alla fine del mese di luglio dell'anno 1993. Non ci sono nuove entrate, ma solo qualche cambio di posizione, e allora andiamo in ordine ascoltando chi c'è nella casella numero 10. More and More, Capitan Hollywood Project.

Posizione numero 10 per il brano di Captain Hollywood Project, More and More, mentre al numero 9 c'è I Always Dream About You, Spagna.

Era dunque Spagna con la sua I Always Dream About You, numero 9 della nostra classifica. I Always Dream About You. E vedi invece al numero 8 Can You Forgive di Pet Shop Boys.

casella numero 8 occupata questa settimana dai Pet Shop Boys con la loro Can You Forgive Her. È la volta ora dell'ascolto della numero 7 in classifica, Devotion Idatura.

guadagna 3 posizioni dalla numero 10 alla numero 7 il brano di Datura, Devotion. Invece alla numero 6 troviamo Nord, Sud, Ovest, Est, gli 883.

era al numero 4 la scorsa settimana e perdono così due posizioni di 883 con la loro Nord, Sud, Ovest, Est. E dopo questa canzone vi ricordo che Radio Formia, insieme all'Ottica Iride, che si trova in via Nerva 16, vi sta offrendo la hit parade degli anni 90. Vi stiamo riproponendo le canzoni che erano in classifica alla fine del mese di luglio dell'anno 1993. Questo programma lo potete ascoltare tutti i mercoledì mattina dalle ore 9.30, in replica sia il sabato mattina sempre dalle 9.30 e la domenica pomeriggio dalle ore 17, anche sul nostro sito internet www.radioformia.it. Bene, ritorniamo alla nostra classifica per ascoltare chi c'è alla posizione numero 5. I don't know wanna feel.

Stessa posizione della scorsa settimana, la numero 5 per Tina Turner con la sua I Don't Know Wanna Fate. Invece al numero 4 troviamo Sweat di Usura. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat.

0: Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat.
1: Guadagna 4 posizioni dalla numero 8 alla numero 4 il brano degli Usura, Sweat. E con questa canzone finisce la prima parte della nostra hit parade degli anni 90. Ora c'è la pubblicità e poi ritorniamo ancora insieme per ascoltare la seconda parte, con le canzoni che si trovano nei primi 3 posti della nostra classifica. A tra poco!
2: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
3: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
4: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
3: Monica,
4: che mangi? Ottima scelta, sei in forma infatti.
5: Anch'io mangio sano, eh?
4: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
6: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
4: Massimo, ti vedo.
7: Gianni De Meo presenta Hit Parade. Hit Parade.
8: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
1: Bentornati, siamo sempre qui a Radio Formia, pronti per ascoltare la seconda parte della nostra hit parade degli anni 90. E allora iniziamo con il gradino più basso del podio, il numero 3, il battito animale Raff.

Della numero 3 della nostra classifica, occupata questa settimana dal brano di Raff, Il battito animale. Invece alla numero 2 c'è All That You Want, di Ace of Base.

Posizione numero 2, dunque, damigella d'onore della classifica è All That She Wants degli Ace of Base. E mesce la nostra numero 1 ancora una volta, What Is Love, The Other Way.

0: era la canzone più gettonata della settimana e dunque la nostra canzone regina, What is Love di Hathaway. What is love? E dopo aver ascoltato la numero 1 siamo arrivati alla fine della puntata di oggi. Vi abbiamo fatto ascoltare le 10 canzoni che erano in classifica alla fine del mese di luglio dell'anno 1993. La nostra parete è offerta dall'Ottica Iride, che si trova a Formia in via Nerva 16 e va in onda tutti i mercoledì mattina dalle ore 9.30 e replica sia il sabato mattina sempre dalle 9.30 che la domenica pomeriggio dalle ore 17, e lo potete ascoltare anche sul nostro sito internet www.radioformia.it. Vi riepilogo ora i titoli delle canzoni che abbiamo appena ascoltato. Decima posizione per More and More Captain Hollywood Project. Nona, I Waste Dream About You, Spagna. Ottava, Can You Forgive Her, Pet Shop Boys. Settima, Devotion, Idatura. Sesta, Nord, Sud, Ovest, Est, gli 883. Quinta, I Don't Know Wanna Fate, Tina Turner. Quarta, Sweet, gli Usura. Terza, Il Battito Animale, Raff. Seconda, All That She Want, gli Ace of Base. E prima, What Is Love, gli Hathaway. E siamo giunti alla fine della nostra hit parade. Vorrei ringraziare Eugenio Centola che mi aiuta come fonico e un ringraziamento anche a tutti voi per l'ascolto. Un nuovo appuntamento della nostra hit parade degli anni 90 ci sarà la prossima settimana, sempre in mia compagnia di Radio Formia e dell'Ottica Iride. Ancora grazie e un ciao a tutti da Gianni.
1: Gianni De Meo ha presentato Hit Parade.
2: Hit Parade.
3: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
4: Astral Infomobilità.
5: Ben trovati all'ascolto con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione per le province di Frosinone e Latina. Iniziamo da Frosinone, dove abbiamo rallentamenti sulla statale dei Monti Lepini tra il bivio per strada Asi e Valle Fioretta in direzione della città. Circolazione nella norma per il resto nel centro urbano. E ci spostiamo nel territorio di Latina, dove abbiamo code sulla Pontina all'altezza di Borgo Piave nelle due direzioni. Verso il centro urbano, rallentamenti sulla statale dei Monti Lepini tra la zona industriale strada Piccarello. Per chi è in viaggio sulla Pontina da Roma verso Latina, segnaliamo infine code a tratti tra Castel Romano e Pomezia. Da Gian Guido Lombardi e Astral Info Mobilità è tutto. Ora un messaggio di civiltà stradale.
6: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. Oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Accendi la responsabilità. Il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Info Mobilità.
7: Un servizio della Regione Lazio.

Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele.

0: al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate tutti i weekend di luglio e agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia con il Cine Arena Ithaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di luglio e agosto.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
2: Benvenuti da Sandro Giunti. Una segnalazione di presunte minacce con una pistola ha portato gli agenti del commissariato di polizia di Fondi a bussare alla porta di un residente in quel comune. Quello che hanno trovato ha trasformato l'intervento in un arresto. La squadra di polizia giudiziaria, la squadra volante, hanno eseguito una perquisizione domiciliare presso l'abitazione dell'indagato, ritrovando e sequestrando una pistola revolver risultata funzionante e caricata con 6 cartucce di fabbricazione artigianale, 2 pistole a salve prive del tappo rosso, un coltello da cucina e un manico per utensili edili. L'arma da fuoco non risultava censita nelle banche dati delle forze di polizia e gli accertamenti tecnici eseguiti sul posto ne hanno confermato la piena funzionalità. Al termine degli adempimenti, l'uomo è stato arrestato per detenzione illegale di arma comune da sparo e su disposizione dell'autorità giudiziaria condotto in carcere a Latina in attesa dell'udienza di convalida. Sono in corso ulteriori approfondimenti per accertare la provenienza dell'arma e delle munizioni sequestrate. Due ragazzi di 14 e 15 anni di Santi Cosme e Damiano sono ricoverati in ospedale in seguito al grave incidente che si è verificato all'alba dell'altro ieri lungo via Filari di Cristo nel territorio san cosmese. Viaggiavano a bordo di un BMW X5 guidato dal 15enne quando, per cause sulle quali stanno indagando i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Formia, il veicolo si è schiantato contro una quercia. Il conducente, ragazzo di 15 anni, ha riportato frattura di una gamba, mentre il 14enne, che era a suo fianco, ha subito lesioni più gravi ed è stato trasferito nell'ambulanza al Policlinico Gemelli di Roma. Sembra che sull'auto ci fosse anche un terzo giovane che non avrebbe però riportato alcune ferite. Non è stato però trovato sul posto al momento dell'arrivo dei soccorritori. I carabinieri del nucleo operativo radiomobile hanno sottoposto a sequestro il veicolo e sono in corso accertamenti per individuare responsabilità eventuali penali. Il minorenne che era alla guida non poteva essere infatti al volante di un'auto che sembra fosse di proprietà di un familiare. Tra l'altro ci sono anche le lesioni riportate dall'altro minorenne che si trovava con lui sull'auto. Il tempestivo intervento di assistenti bagnanti sulle spiagge di Serapo e Minturno hanno permesso di evitare gravi difficoltà ad alcuni bagnanti che si erano avventurati in acqua. Per quanto riguarda ciò che è avvenuto a Minturno, nel tratto di mare antistante il Lido, Florida, sono stati tratti in salvo 2 italiani residenti in Inghilterra, un 28enne e un bimbo di 10 anni, che nonostante i ripetuti inviti a non entrare in acqua, sono stati risucchiati dalla risacca. Hanno chiesto aiuto e il loro soccorso è intervenuto il bagnino Fisa Luca Rodriguez, che con salvagente anulare e le pinne ha tratto in salvo la coppia. L'altro evento di soccorso si è sviluppato invece sulla spiaggia di Serapo a Gaeta, dove un altro bagnante in difficoltà è stato poi raggiunto e riportato a riva dall'assistente bagnante. Prosegue a Minturno la lotta contro gli incivili che si sbarazzano di rifiuti abbandonandoli in strade poco frequentate e non solo. L'altra mattina lungo la via Appia in Aiuola sono state abbandonate le buste con all'interno rifiuti di vario tipo, ma anche con qualche documento che ha consentito l'individuazione degli autori dell'ormai storico lancio del sacchetto. La polizia locale di Minturno e gli operatori della ditta del prete che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nel territorio minturnese, una volta recuperati i sacchetti li hanno aperti e controllati. I controlli, ha sottolineato l'assessore all'ambiente Piernicandro da Conto, continueranno senza sosta. Altra mattina, grazie al lavoro degli operatori e della polizia locale, è stato possibile risalire ai responsabili dopo l'apertura delle buste abbandonate tra le aiuole. Tre cittadini che avevano pensato di liberarsi dei rifiuti sporcando il paese sono stati individuati e pertanto sanzionati. Il tratto di costa tra Gaeta e Formia è sotto osservazione della Procura della Repubblica dopo le molte segnalazioni di ambientalisti e comitati civici. Le preoccupazioni sono legate in particolare allo stoccaggio di petcock, cemento e silicio al porto commerciale di Gaeta, ma anche agli impianti ittici e agli sversamenti fognari. L'autorità di garanzia per la concorrenza ha chiesto al comune di Gaeta la procedura adottata dall'ente per le concessioni balneari, chiede conto inoltre dell'esecuzione della sentenza del TAR di Latina. L'Authority ha inviato una PEC al sindaco cristallecese con la quale chiede informazioni relativamente alle decisioni assunte dal comune a seguito della sentenza del TAR dell'11 maggio 2026. La risposta dell'amministrazione comunale dovrebbe arrivare in questi giorni, entro cioè 2 settimane dalla notifica. Il verdetto dei giudici amministrativi, come è noto, ha ribadito la necessità di procedere alle assegnazioni con procedure ad evidenza pubblica. Pertanto l'Authority vuole sapere se è stato dato seguito a quel giudizio e in specie copie della documentazione delle eventuali deliberazioni assunte sull'assegnazione delle concessioni demaniali marittime mediante ricorso allo strumento del project financing, specificando ogni informazione utile ai fini della valutazione del caso. Il movimento civico Gaeta Sociale torna a sollecitare un tavolo di confronto urgente per Gaeta Sant'Erasmo, il centro storico della città. Ad oggi, sottolinea una nota del referente di Gaeta Sociale, Mauro Pecchia, nessuna delle istituzioni coinvolte, Comune di Gaeta, Autorità di Sistema Portuale, Agenzia del Demanio, Regione Lazio e Capitanato di Porto, ha ancora risposto al nostro invito né ha provveduto a convocare l'incontro richiesto per consentirci di esporre nel dettaglio le ragioni, i dati e le proposte concrete del progetto. Un progetto per la protezione dei resti borbonici antistanti, il Santuario dell'Annunziata. Esporre la tutela del paesaggio con una priorità significa anche aprire un dialogo trasparente con chi rappresenta le istanze dei cittadini, prosegue la nota di Gaeta Sociale. Trattare la tutela del territorio con il silenzio non è una risposta accettabile. Pertanto sollecitiamo di nuovo un tavolo di confronto urgente, un incontro che non è soltanto una formalità, ma l'occasione per incontrarsi e confrontarsi sulla realizzazione della passerella ecocompatibile sulla pulizia straordinaria dello specchio d'acqua. Inoltre, per dare seguito alla delibera di Consiglio Comunale numero 50 del 2023, ponendo formalmente un vincolo a tutela della linea di costa e dello specchio acqueo prospiciente e stop a nuove concessioni impattanti e di rispondere infine concretamente alle centinaia di cittadini che chiedono azioni immediate per salvare l'anima storica di Gaeta Vecchia. All'Arena Vitruvio di Formia, in piazza Aldo Moro, si terrà questa sera alle 21.30, con ingresso gratuito, il concerto delle Ebanesis, il duo formato da Viviana Cangiano e Serena Pisa. Due artiste che hanno conquistato il pubblico con uno stile originale e intreccia la tradizione della canzone napoletana, lo swing e i grandi classici della musica internazionale. Significative le loro reinterpretazioni, tra le quali in particolare quella di Bohemian Rhapsody dei Queen, diventata virale sul web. Con due voci intense e una sola chitarra, le Ebanesis riescono a creare un'atmosfera elegante e coinvolgente. È stato anticipato a questa sera alle 21, con ingresso libero, l'appuntamento con la rassegna Cinema alla Deriva al Circolo Vela Viva di Vindicio, per consentire domani, giorno degli appuntamenti Cinema alla Deriva, la disputa di gare veliche. Sarà proiettato il film Fahrenheit 451 di François Truffaut con Oscar Werner, Julie Christie, Cyril Cusack e Anton Dufresne. Tratto da un romanzo dello scrittore americano Ray Bradbury, potente riflessione sulla censura, la dipendenza dei media e l'importanza della memoria, il film è un lucido apologo su una società irriducibilmente ostile alla cultura, commosso omaggio ai libri, alla letteratura, al potere della scrittura. Un tema caro a Truffaut, accanito bibliofilo, che gli permette di esprimere la sua passione per i libri. Splendide le musiche di Bernard Herrmann e la fotografia di Nicholas Roeg. La rassegna è curata dal professor Pasquale Gionta, già dirigente scolastico del liceo Vitruvio e del liceo Cicerone di Formia. Al festival Inventa un film di Lenola, la giornalista e scrittrice Claudia Conte, direttrice artistica del Ferrara Film Festival, presenterà oggi alle 18.30 al Parco Mondragon il suo quinto libro Dove nascono i silenzi. Attraverso i suoi libri, le iniziative culturali e cinematografiche, gli incontri nelle scuole, l'impegno a sostegno delle donne vittime di violenza e dei ragazzi vittime di bullismo e cyberbullismo, Claudia Conte dà voce a chi troppo spesso resta invisibile. Nel suo libro affronta uno dei temi più delicati, la violenza che si insinua nelle relazioni, i silenzi che soffrono il dolore e il coraggio necessario per ritrovare se stessi.
3: Radio Formia vi informa. Sport. Sport.
2: La Solidale Formia ha aperto ufficialmente il suo percorso nel calcio a 11 femminile. Il patron Sandro Cianciaruso ha dato il via al programma dedicato alle ragazze che desiderano vivere il calcio come passione, crescita e condivisione. Solidale Formia Women sarà il nome della squadra che prenderà parte al campionato regionale di eccellenza femminile. La direzione generale della compagine sarà affidata ad Arianna Pacchiarotti, mentre Ramona Di Cosmo sarà la team manager. L'allenatore sarà Max Pierini, affiancato a Stefano Perretta nel ruolo di tecnico in seconda, ad Antonio Zottola l'incarico di dirigente e accompagnatore, mentre Agostino Napoli sarà il dirigente addetto all'arbitro. Lavoriamo per trasmettere principi fondamentali come il rispetto, il sacrificio, il lavoro di squadra e il senso di appartenenza. Valori, ha sottolineato il patron Sandro Cianciaruso, che rappresentano l'identità della nostra società e il nostro impegno verso il territorio. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Radio Formia, informa.
4: Salida del vuelo con destino alla felicità.

0: ricordi,
1: emozioni,
0: sensazioni che sanno di
1: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.
2: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
3: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

0: Quest'estate tutti i weekend di luglio e agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia con il Cine Arena Ithaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di luglio e agosto.
1: Questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato, maledetti. Questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
2: Lì non ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
1: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
2: Noi possiamo aiutarvi.
1: Oh, aprite bene gli occhi, eh?

0: Baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Giunti. Una segnalazione di presunte minacce con una pistola ha portato gli agenti del commissariato di polizia di Fondi a bussare alla porta di un residente in quel comune. Quello che hanno trovato ha trasformato l'intervento in un arresto. La squadra di polizia giudiziaria, la squadra volante, hanno eseguito una perquisizione domiciliare presso l'abitazione dell'indagato, ritrovando e sequestrando una pistola revolver risultata funzionante e caricata con 6 cartucce di fabbricazione artigianale, 2 pistole a salve prive del tappo rosso, un coltello da cucina e un manico per utensili edili. L'arma da fuoco non risultava censita nelle banche dati delle forze di polizia e gli accertamenti tecnici eseguiti sul posto ne hanno confermato la piena funzionalità. Al termine degli adempimenti, l'uomo è stato arrestato per detenzione illegale di arma comune da sparo e, su disposizione dell'autorità giudiziaria, condotto in carcere a Latina in attesa dell'udienza di convalida. Sono in corso ulteriori approfondimenti per accertare la provenienza dell'arma e delle munizioni sequestrate. Due ragazzi di 14 e 15 anni di Santi Cosme e Damiano sono ricoverati in ospedale in seguito al grave incidente che si è verificato all'alba dell'altro ieri lungo via Filari di Cristo nel territorio san cosmese. Viaggiavano a bordo di un BMW X5 guidato dal 15enne quando, per cause sulle quali stanno indagando i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Formia, il veicolo si è schiantato contro una quercia. Il conducente, ragazzo di 15 anni, ha riportato frattura di una gamba, mentre il 14enne, che era a suo fianco, ha subito lesioni più gravi ed è stato trasferito nell'ambulanza al Policlinico Gemelli di Roma. Sembra che sull'auto ci fosse anche un terzo giovane che non avrebbe però riportato alcune ferite. Non è stato però trovato sul posto al momento dell'arrivo dei soccorritori. I carabinieri del nucleo operativo radiomobile hanno sottoposto a sequestro il veicolo e sono in corso accertamenti per individuare responsabilità eventuali penali. Il minorenne che era alla guida non poteva essere infatti al volante di un'auto che sembra fosse di proprietà di un familiare. Tra l'altro ci sono anche le lesioni riportate dall'altro minorenne che si trovava con lui sull'auto. Il tempestivo intervento di assistenti bagnanti sulle spiagge di Serapo e Minturno hanno permesso di evitare gravi difficoltà ad alcuni bagnanti che si erano avventurati in acqua. Per quanto riguarda ciò che è avvenuto a Minturno, nel tratto di mare antistante il Lido, Florida, sono stati tratti in salvo 2 italiani residenti in Inghilterra, un 28enne e un bimbo di 10 anni, che nonostante i ripetuti inviti a non entrare in acqua, sono stati risucchiati dalla risacca. Hanno chiesto aiuto e il loro soccorso è intervenuto il bagnino Fisa Luca Rodriguez, che con salvagente anulare e le pinne ha tratto in salvo la coppia. L'altro evento di soccorso si è sviluppato invece sulla spiaggia di Serapo a Gaeta, dove un altro bagnante in difficoltà è stato poi raggiunto e riportato a riva dall'assistente bagnante. Prosegue a Minturno la lotta contro gli incivili che si sbarazzano di rifiuti abbandonandoli in strade poco frequentate e non solo. L'altra mattina lungo la via Appia in Aiuola sono state abbandonate le buste con all'interno rifiuti di vario tipo, ma anche con qualche documento che ha consentito l'individuazione degli autori dell'ormai storico lancio del sacchetto. La polizia locale di Minturno e gli operatori della ditta del Prete, che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nel territorio minturnese, una volta recuperati i sacchetti li hanno aperti e controllati. I controlli, ha sottolineato l'assessore all'ambiente Pier Nicandro da Conto, continueranno senza sosta. L'altra mattina, grazie al lavoro degli operatori e della polizia locale, è stato possibile risalire ai responsabili dopo l'apertura delle buste abbandonate tra le aiuole. Tre cittadini che avevano pensato di liberarsi dei rifiuti sporcando il paese sono stati individuati e pertanto sanzionati. Il tratto di costa tra Gaeta e Formia è sotto osservazione della Procura della Repubblica dopo le molte segnalazioni di ambientalisti e comitati civici. Le preoccupazioni sono legate in particolare allo stoccaggio di petcock, cemento e silicio al porto commerciale di Gaeta, ma anche agli impianti ittici e agli sversamenti fognari. L'autorità di garanzia per la concorrenza ha chiesto al comune di Gaeta la procedura adottata dall'ente per le concessioni balneari, chiede conto inoltre dell'esecuzione della sentenza del TAR di Latina. L'autority ha inviato una PEC al sindaco di Stallecchese con la quale chiede informazioni relativamente alle decisioni assunte dal comune a seguito della sentenza del TAR dell'11 maggio 2026. La risposta dell'amministrazione comunale dovrebbe arrivare in questi giorni, entro cioè due settimane dalla notifica. Il verdetto dei giudici amministrativi, come è noto, ha ribadito la necessità di procedere alle assegnazioni con procedure ad evidenza pubblica. Pertanto l'autority vuole sapere se è stato dato seguito a quel giudizio e in specie copia della documentazione delle eventuali deliberazioni assunte sull'assegnazione delle concessioni demaniali marittime mediante ricorso allo strumento del project financing, specificando ogni informazione utile ai fini della valutazione del caso. Il movimento civico Gaeta Sociale torna a sollecitare un tavolo di confronto urgente per Gaeta Sant'Erasmo, il centro storico della città. Ad oggi, sottolinea una nota del referente di Gaeta Sociale, Mauro Pecchia, nessuna delle istituzioni coinvolte, Comune di Gaeta, Autorità di Sistema Portuale, Agenzia del Demanio, Regione Lazio, Capitanato di Porto, ha ancora risposto al nostro invito né ha provveduto a convocare l'incontro richiesto per consentirci di esporre nel dettaglio le ragioni, i dati e le proposte concrete del progetto. Un progetto per la protezione dei resti borbonici antistanti, santuario dell'Annunziata. Esporre la tutela del paesaggio con una priorità significa anche aprire un dialogo trasparente con chi rappresenta le istanze dei cittadini, prosegue la nota di Gaeta Sociale. Trattare la tutela del territorio con il silenzio non è una risposta accettabile. Pertanto sollecitiamo di nuovo un tavolo di confronto urgente, un incontro che non è soltanto una formalità, ma l'occasione per incontrarsi e confrontarsi sulla realizzazione della passerella ecocompatibile sulla pulizia straordinaria dello specchio d'acqua. Inoltre, per dare seguito alla delibera di Consiglio Comunale numero 50 del 2023, ponendo formalmente un vincolo a tutela della linea di costa e dello specchio acqueo prospiciente e stop a nuove concessioni impattanti e di rispondere infine concretamente alle centinaia di cittadini che chiedono azioni immediate per salvare l'anima storica di Gaeta Vecchia. All'Arena Vitruvio di Formia, in piazza Aldo Moro, si terrà questa sera alle 21.30, con ingresso gratuito, il concerto delle Ebanesis, il duo formato da Viviana Cangiano e Serena Pisa. Due artiste che hanno conquistato il pubblico con uno stile originale e intreccia la tradizione della canzone napoletana, lo swing e i grandi classici della musica internazionale. Significative le loro reinterpretazioni, tra le quali in particolare quella di Bohemian Rhapsody dei Queen, diventata virale sul web. Con due voci intense e una sola chitarra, le Ebanesis riescono a creare un'atmosfera elegante e coinvolgente. È stato anticipato a questa sera alle 21, con ingresso libero, l'appuntamento con la rassegna Cinema alla Deriva al Circolo Vela Viva di Vindicio, per consentire domani, giorno degli appuntamenti Cinema alla Deriva, la disputa di gare veliche. Sarà proiettato il film Fahrenheit 451 di François Truffaut con Oscar Werner, Julie Christie, Cyril Cusack e Anton Dufresne. Tratta da un romanzo dello scrittore americano Ray Bradbury, potente riflessione sulla censura, la dipendenza dei media e l'importanza della memoria, il film è un lucido apologo su una società irriducibilmente ostile alla cultura, commosso omaggio ai libri, alla letteratura, al potere della scrittura. Un tema caro a Truffaut, accanito bibliofilo, che gli permette di esprimere la sua passione per i libri. Splendide le musiche di Bernard Herrmann e la fotografia di Nicholas Roeg, dalla segna e curata dal professor Pasquale Gionta, già dirigente scolastico del liceo Vitruvio e del liceo Cicerone di Formia. Al Festival Inventa un Film di Lenola, la giornalista e scrittrice Claudia Conte, direttrice artistica del Ferrara Film Festival, presenterà oggi alle 18.30 al Parco Mondragon il suo quinto libro, Dove nascono i silenzi. Attraverso i suoi libri, le iniziative culturali e cinematografiche, gli incontri nelle scuole, l'impegno a sostegno delle donne vittime di violenza e dei ragazzi vittime di bullismo e cyberbullismo, Claudia Conte dà voce a chi troppo spesso resta invisibile. Nel suo libro affronta uno dei temi più delicati, la violenza che si insinua nelle relazioni, i silenzi che soffrono il dolore e il coraggio necessario per ritrovare se stessi.
4: Radio Formia informa.
3: La Solidale Formia ha aperto ufficialmente il suo percorso nel calcio a 11 femminile. Il patron Sandro Cianciaruso ha dato il via al programma dedicato alle ragazze che desiderano vivere il calcio come passione, crescita e condivisione. Solidale Formia Women sarà il nome della squadra che prenderà parte al campionato regionale di eccellenza femminile. La direzione generale della compagine sarà affidata ad Arianna Pacchiarotti, mentre Ramona Di Cosmo sarà la team manager. L'allenatore sarà Max Pierini, affiancato a Stefano Perretta nel ruolo di tecnico in seconda. Ad Antonio Zottola l'incarico di dirigente e accompagnatore, mentre Agostino Napoli sarà il dirigente addetto all'arbitro. Lavoriamo per trasmettere principi fondamentali come il rispetto, il sacrificio, il lavoro di squadra e il senso di appartenenza. Valori, ha sottolineato il patron Sandro Cianciaruso, che rappresentano l'identità della nostra società e il nostro impegno verso il territorio. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Astral Info Mobilità.
1: Ben trovati all'ascolto con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione per le province di Frosinone e Latina. Iniziamo da Frosinone, dove abbiamo rallentamenti sulla statale dei Monti Lepini tra il bivio per strada Asi e Valle Fioretta in direzione della città. Circolazione nella norma per il resto nel centro urbano. E ci spostiamo nel territorio di Latina, dove abbiamo code sulla Pontina all'altezza di Borgopiave nelle due direzioni. Verso il centro urbano rallentamenti sulla statale dei Monti Lepini tra la zona industriale strada Piccarello. Per chi è in viaggio sulla Pontina da Roma verso Latina, segnaliamo infine code a tratti tra Castel Romano e Pomezia. Da Gian Guido Lombardi e Astral Info Mobilità è tutto, ora un messaggio di civiltà stradale.
2: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi, oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515, accendi la responsabilità, il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Info Mobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Informazione locale. Servizi speciali. Attualità. Politica. Cultura. Radio Formia. Non finisce mai di informarti.

0: Questa dunque è la sigla. Allora andiamo avanti con la trasmissione. Dunque luna piena 16:35. Sarà mitigato da venti del nord, non mancherà qualche temporale. Oh, sogna tanto Santa Marta, Santa Maria, San Lazzaro e Olaf. Questi sono i nomi da ricordare oggi. Sul futuro niente è scritto, quando spera e tira dritto. E questo è quello che ci racconta l'indovina. Allora, tra un gruppo nell'altro, andiamo avanti. Ieri la trasmissione è saltata, non a causa mia, o a causa mia. Sti ventilatori, ste sudate, sti ventilatori e altre cose, insomma, ci fanno sentire sempre male. Allora, intanto vediamo, oggi siamo a quota 29, altri due giorni, finisce anche questo mese di luglio. Intanto riprendiamo il discorso Napoli. Un buon pomeriggio naturalmente ai nostri amici, siamo di nuovo insieme, ancora per poco, andiamo avanti. Musica, buon ascolto.
1: Ciao, ciao, ciucciuve, accattatevi la carta in cinzia, aglia e fravaglia, fattura che non guaglia, occhio e malocchio, a frutticella all'occhio, acqua santa e banneretti, io te lavo e tu mamietta, bannerica a buia a caso, ma strilli a ratta a casa. Ciao, ciao, ciucciuve!
2: Ciucciuve! Ciucciuve!

0: M-a guardato si che l'assassino sbrumignò di marito mi sa dire. Ma come, oggi o nome mio, aveva mai mangiato tre. Ma sono che tre e cinque minuti a chilo non si vede ancora. Ma quando arriva non l'ha già la propria soddisfazione. Non l'ha già riuscito manco mezza parola, niente. Quello coi eis, niente, manca mezza parola, già fa morire a raggio.
1: Concettina mia bella, io sto qua. Ui, è che non mi saluto. Ma stai nervosa?
0: E tieni pure coraggio e mi spiace, sì, sto nervosa. Ma come? Manco io non ho nome mio, si precisa a venire a casa.
1: Ma come io?
0: Oh, saci, ti si chiude a fare prima partitina, poi ti si chiude a fare passeggiata, poi sei andata dalla tua mamma e a scemo ti aspetta.
1: Ma sente, mamma.
0: Ma caggia sentere, è meglio che non parli, che non dico niente, manca mezza parola, perché se cominci a parlare, io metto in terra e ti osavo. Ma io non parlo, niente, mi sto anche zitto, mi sto anche zitto. Ma si sfila coroni, è notte, sa. Ma io non parlo, niente, faccia fatta.
1: Ma io ti volevo dire.
0: Ma che vuoi riuscire, Che se non fa maniera vagabondo libertino, gli avrei che tu volesse riuscire.
1: Ma senti.
0: Delinquente, mascalzone, scellarato, che è stata questa riuscire. Ma io non ti dico niente per non dare soddisfazione.
1: Però,
0: io mi do anche parte a quest'ora e ti mando in galera, sì, là ti già avrei. Già, ma voi siete razze, fate, mamma, sorte, tutte malvagie, senza cuore e senza affezione. Schiatta, crepita, già fa morire che predo fegata, ma non parlo, niente, non dico manco mezza parola.
1: Ma io?
0: Tu vomi e ti ha tutto quanto, tu. Tu sei operato l'obbligante pilone. Ma madonna me l'ha da fa grazie, t'ha da fa morire subito. T'ha nascita da piscagna, t'ha da venire un colpo coro. Gli ha morito sfracellato sotto a un treno, t'ha da venire a preva a 61, a 71, a 81, a 92, a 101.
1: Ah. Io ho ritardato un poco perché...
0: Perché stivo facendo farinella?
1: No. Io ho ritardato.
0: Perché hai giù qua?
1: Io ho ritardato un poco perché ti sono chiuso a cattananille e brillante buon uomo tuo. Mogliorella mia bella.
0: Che puoi scolare? E non mi dicevi prima. Maronna mia, mi hai fatto pigliare un sacco di collo. E meno male che grazie a Dio non ti ha girato niente male. Maraviglia mia bella e buona.
1: Mogliera mia cara, buona e affezionata, chiacchiarona e maligna. Il lupo paterno mi ha da fa una grazia, ti ha da fa perdere la lingua. Te che Daniel, te.

0: Signor Robert Sapian, vuoi prima la racqua in testa e da preghi in gissà sotto, quando ci stanno i panni lavati. E si esce mogliare mi faccio il mio numero. A che la poverella lo sono cacciuti gli stomacali da fuori per fare i boccati.
1: Io per vostra norma e regola faccio il mio porco comodo.
0: Il porco è vostro marito che non vuole sapere all'erogazione. Le teste si arraccono la notte.
1: Il balcone è mio e voglio annacquare le panzelle margherite quando mi pare e piace.
0: Le panzelle di margherita ve l'ha arraccuato dopo la caduta dei crepuscoli.
2: Che è stato, Neve? Che ha lucco?
0: Niente, vattene a parte rindo.
2: Che fake! Tutta biancheria e sporca di un re. E chi è stato? Certamente non ha vernacci lo terzo piano.
0: Moglie, vattene dentro e leva occasione.
2: A caccia leva occasione, te le mo combina sempre. Nero, non è per chi vede lo terzo piano. Sin che va, so io, vieni ma sa qua biancheria, sa. Casi no saglia, te piglia pezzilla e ti è tabascia.
1: Finisci la zandraglia.
2: A me bagaglio, tu sei un cascio a banca vecchia.
0: Moglie, vattene dentro e leva occasione.
2: Caccia fa, che le mette a sciacqua tutta a biancheria. Nero, nonna Drusia, tu hai capito, Sinca?
1: Io non vengo a competenza con gente del volgo, analfabeta e incoerente.
0: Mia signora, parlate italiano, che io francese non sapimmo.
2: Uè, Sinca, so io che ti mando a mergare i ballerini.
1: Le tue minacce non le temo, del resto sei una lavandaia e non mi stupisce.
2: Stupisce in faccia a me?
0: Ah, ah, ah.
2: Tu andis, arito stupisce.
0: Aggiundis.
2: E tu che marito sì? Ma come, che le riso stupisce in faccia a mulher da tu non te ne sembra?
0: Mia signora, ma mamma pare che stisse vi spostando. Stupisce in faccia a mulher, ma non la vivo varicere. Ma tu vire che se passa. Stupisce in faccia a mulher.
2: Stupisce in faccia a me? Sin che oi, che lo faccio vrei, stupisce.
1: Finiscila, villana, zotica.
2: A me zoccolo, troppe stupisce pure zoccolo.
0: Non scafare a spettinata. Ma mi pare che il vostro spostamento oltrepassa il limite.
1: A me scafare a spettinata. Alla moglie del cavaliere Ronzino Gambardella.
0: Tu puoi essere la moglie dello strunzillo Gambandrella che a noi non ci passa manca pa' capo.
1: Voi siete gentaglia che puzza di miseria.
2: Che dice? Gentaglia che puzzano di miseria.
0: Simbicienda cebolla, Sim. Gentaglia che puzzano di miseria. Siete lei, tu e tutta la razza tua.
1: Io vi faccio querella.
2: Ecco, David mi sa mandare in da sac, ne cade col. Tu ossi e ne fa querella.
0: E io la faccio una citazione per abbagnamento e sporcamento di biancheria di sesso mascolino.
1: Pigliacchi, vi manderò mio marito.
0: A domanda, chi lo strombo da tirite.
1: Vi manderò mio figlio.
2: A te, cavilla, l'ultimo lampione farò.
1: E tu sei una damigiana spagliata.
2: E tu sei una caurana e badani scaurote.
1: Villani.
2: Maldace.
0: Pasquariella, caramella. Voglio a mamma tutto varietà. Vuoi farni?
1: Vuoi vedere che scendo?
2: Eh sì. Dai, piglia la canna per panna e tu sicuro per quando hanno un covid.
1: Lazzarona.
0: Bafi.
1: Screanzata.
0: Bafi.
1: Ineducati.
0: Bafi.

0: Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.
1: Naturalmente vi ricordiamo dell'appuntamento al ristorante La Villetta per quanto riguarda il 14 di agosto a cena. Menù alla carta, musica live con Sara Williams e Luciano De Fortuna alle percussioni. Dunque lasciati trasportare dalle atmosfere di un viaggio musicale unico. Allora, questo per quanto riguarda il momento musicale, la grande serata aspettando Ferragosto al ristorante La Villetta presso il Porticciolo Romano, località Gianola. Le prenotazioni, e lo ricordiamo, preferibilmente sul WhatsApp al 393 90 12 195 oppure per informazioni allo 0771 72 31 13. Questo naturalmente è il numero storico per quanto riguarda il ristorante La Villetta, il pranzo di Ferragosto 15 agosto. Naturalmente abbiamo il primo piatto, il secondo piatto, dolce e frutta al momento. Dunque tutto questo lo ricordiamo. Per ulteriori informazioni 0771 72 31 13 oppure per le vostre relazioni preferibilmente sul WhatsApp al 393 90 12 195. Naturalmente vi parliamo del ristorante La Villetta che vi aspetta come sempre a Formia, via del Porticciolo Romano, località Gianola.

sei fatta nata, quella che hai fatto a me, stomaco t'avesse acciso, e vuoi sapere perché? Perché in coppa a sta terra, femmine come te, non ce ne stavano, onesta come a me. Ti voglio ancora bene, e tu non sai perché.

te se trova scusa, chi lo prana denate lo me. Nessuno dice no, perché non offesa, so già sei tazze, son che bene tre.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

senza capro scusa, e te la piena, perché non c'è sta tempo fa passare, si tiene sangue nobile in te vena, cancella di

ma tu non parla, para frasturnò. Fa che non dovo smuovere a pietà. Non mi capite, o non mi so spiegato. Carmela, a mamme figlie, ma dove sta? Ah, tu stai qua, trucca le profumata, e invisa tutta, e non voliva sci. O sa,

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
0: Quest'estate tutti i weekend di luglio e agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia con il Cine Arena Itaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di luglio e agosto.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Una segnalazione di presunte minacce con una pistola ha portato gli agenti del commissariato di polizia di Fondi a bussare alla porta di un residente in quel comune. Quello che hanno trovato ha trasformato l'intervento in un arresto. La squadra di polizia giudiziaria, la squadra volante, hanno eseguito una perquisizione domiciliare presso l'abitazione dell'indagato, ritrovando e sequestrando una pistola revolver risultata funzionante e caricata con 6 cartucce di fabbricazione artigianale, 2 pistole a salve prive del tappo rosso, un coltello da cucina e un manico per utensili edili. L'arma da fuoco non risultava censita nelle banche dati delle forze di polizia e gli accertamenti tecnici eseguiti sul posto ne hanno confermato la piena funzionalità. Al termine degli adempimenti, l'uomo è stato arrestato per detenzione illegale di arma comune da sparo e su disposizione dell'autorità giudiziaria condotto in carcere a Latina in attesa dell'udienza di convalida. Sono in corso ulteriori approfondimenti per accertare la provenienza dell'arma e delle munizioni sequestrate. Due ragazzi di 14 e 15 anni di Santi Cosme e Damiano sono ricoverati in ospedale in seguito al grave incidente che si è verificato all'alba dell'altro ieri lungo via Filari di Cristo nel territorio san cosmese. Viaggiavano a bordo di un BMW X5 guidato dal 15enne quando, per cause sulle quali stanno indagando i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Formia, il veicolo si è schiantato contro una quercia. Il conducente, ragazzo di 15 anni, ha riportato frattura di una gamba, mentre il 14enne, che era a suo fianco, ha subito lesioni più gravi ed è stato trasferito nell'ambulanza al Policlinico Gemelli di Roma. Sembra che sull'auto ci fosse anche un terzo giovane che non avrebbe però riportato alcune ferite. Non è stato però trovato sul posto al momento dell'arrivo dei soccorritori. I carabinieri del nucleo operativo radiomobile hanno sottoposto a sequestro il veicolo e sono in corso accertamenti per individuare responsabilità eventuali penali. Il minorenne che era alla guida non poteva essere infatti al volante di un'auto che sembra fosse di proprietà di un familiare. Tra l'altro ci sono anche le lesioni riportate dall'altro minorenne che si trovava con lui sull'auto. Il tempestivo intervento di assistenti bagnanti sulle spiagge di Serapo e Minturno hanno permesso di evitare gravi difficoltà ad alcuni bagnanti che si erano avventurati in acqua. Per quanto riguarda ciò che è avvenuto a Minturno, nel tratto di mare antistante il Lido, Florida, sono stati tratti in salvo 2 italiani residenti in Inghilterra, un 28enne e un bimbo di 10 anni, che nonostante i ripetuti inviti a non entrare in acqua, sono stati risucchiati dalla risacca. Hanno chiesto aiuto aiuto e loro soccorso è intervenuto il bagnino Fisa Luca Rodriguez, che con salvagente anulare e le pinne ha tratto in salvo la coppia. L'altro evento di soccorso si è sviluppato invece sulla spiaggia di Serapo a Gaeta, dove un altro bagnante in difficoltà è stato poi raggiunto e riportato a riva dall'assistente bagnante. Prosegue a Minturno la lotta contro gli incivili che si sbarazzano di rifiuti abbandonandoli in strade poco frequentate e non solo. L'altra mattina lungo la via Appia in Aiuola sono state abbandonate le buste con all'interno rifiuti di vario tipo, ma anche con qualche documento che ha consentito l'individuazione degli autori dell'ormai storico lancio del sacchetto. La polizia locale di Minturno e gli operatori della ditta del prete che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nel territorio minturnese, una volta recuperati i sacchetti, li hanno aperti e controllati. I controlli, ha sottolineato l'assessore all'ambiente Piernicandro D'Acunto, continueranno senza sosta. L'altra mattina, grazie al lavoro degli operatori e della polizia locale, è stato possibile risalire ai responsabili dopo l'apertura delle buste abbandonate tra le aiuole. Tre cittadini che avevano pensato di liberarsi dei rifiuti sporcando il paese sono stati individuati e pertanto sanzionati. Il tratto di costa tra Gaeta e Formia è sotto osservazione della Procura della Repubblica dopo le molte segnalazioni di ambientalisti e comitati civici. Le preoccupazioni sono legate in particolare allo stoccaggio di petcoke, cemento e silicio al porto commerciale di Gaeta, ma anche agli impianti ittici e agli sversamenti fognari. L'autorità di garanzia per la concorrenza ha chiesto al comune di Gaeta la procedura adottata dall'ente per le concessioni balneari, chiede conto inoltre dell'esecuzione della sentenza del TAR di Latina. L'autority ha inviato una PEC al sindaco cristallecese con la quale chiede informazioni relativamente alle decisioni assunte dal comune a seguito della sentenza del TAR dell'11 maggio 2026. La risposta dell'amministrazione comunale dovrebbe arrivare in questi giorni, entro cioè due settimane dalla notifica. Il verdetto dei giudici amministrativi, come è noto, ha ribadito la necessità di procedere alle assegnazioni con procedure ad evidenza pubblica. Pertanto l'autority vuole sapere se è stato dato seguito a quel giudizio e in specie copia della documentazione delle eventuali deliberazioni assunte sull'assegnazione delle concessioni demaniali marittime mediante ricorso allo strumento del project financing, specificando ogni informazione utile ai fini della valutazione del caso. Il movimento civico Gaeta Sociale torna a sollecitare un tavolo di confronto urgente per Gaeta Sant'Erasmo, il centro storico della città. Ad oggi, sottolinea una nota del referente di Gaeta Sociale, Mauro Pecchia, nessuna delle istituzioni coinvolte, Comune di Gaeta, Autorità di Sistema Portuale, Agenzia del Demanio, Regione Lazio, Capitanato di Porto, ha ancora risposto al nostro invito né ha provveduto a convocare l'incontro richiesto per consentirci di esporre nel dettaglio le ragioni, i dati e le proposte concrete del progetto. Un progetto per la protezione dei resti borbonici antistanti, il Santuario dell'Annunziata. Esporre la tutela del paesaggio con una priorità significa anche aprire un dialogo trasparente con chi rappresenta le istanze dei cittadini, prosegue la nota di Gaeta Sociale. Trattare la tutela del territorio con il silenzio non è una risposta accettabile. Pertanto sollecitiamo di nuovo un tavolo di confronto urgente, un incontro che non è soltanto una formalità, ma l'occasione per incontrarsi e confrontarsi sulla realizzazione della passerella ecocompatibile sulla pulizia straordinaria dello specchio d'acqua. Inoltre, per dare seguito alla delibera di Consiglio Comunale numero 50 del 2023, ponendo formalmente un vincolo a tutela della linea di costa e dello specchio acqueo prospiciente e stop a nuove concessioni impattanti e di rispondere infine concretamente alle centinaia di cittadini che chiedono azioni immediate per salvare l'anima storica di Gaeta Vecchia. All'Arena Vitruvio di Formia, in piazza Aldo Moro, si terrà questa sera alle 21.30, con ingresso gratuito, il concerto delle Ebanesis, il duo formato da Viviana Cangiano e Serena Pisa, due artiste che hanno conquistato il pubblico con uno stile originale e intreccia la tradizione della canzone napoletana, lo swing e i grandi classici della musica internazionale. Significative le loro reinterpretazioni, tra le quali in particolare quella di Bohemian Rhapsody dei Queen, diventata virale sul web. Con due voci intense e una sola chitarra, le Ebanesis riescono a creare un'atmosfera elegante e coinvolgente. È stato anticipato a questa sera alle 21 con ingresso libero l'appuntamento con la rassegna Cinema alla Deriva al Circolo Vela Viva di Vindicio per consentire domani, giorno degli appuntamenti Cinema alla Deriva, la disputa di gare veliche. Sarà proiettato il film Fahrenheit 451 di François Truffaut con Oscar Werner, Julie Christie, Cyril Cusack e Anton Dufresne. Tratto dal romanzo dello scrittore americano Ray Bradbury, potente riflessione sulla censura, la dipendenza dei media e l'importanza della memoria, il film è un lucido apologo su una società irriducibilmente ostile alla cultura, commosso omaggio ai libri, alla letteratura, al potere della scrittura. Un tema caro a Truffaut, accanito bibliofilo, che gli permette di esprimere la sua passione per i libri. Splendide le musiche di Bernard Herrmann e la fotografia di Nicholas Roeg. La rassegna è curata dal professor Pasquale Gionta, già dirigente scolastico del liceo Vitruvio e del liceo Cicerone di Formia. Al festival Invento un film di Lenola, la giornalista e scrittrice Claudia Conte, direttrice artistica del Ferrara Film Festival, presenterà oggi alle 18.30 al Parco Mondragon il suo quinto libro Dove nascono i silenzi. Attraverso i suoi libri, le iniziative culturali e cinematografiche, gli incontri nelle scuole, l'impegno a sostegno delle donne vittime di violenza e dei ragazzi vittime di bullismo e cyberbullismo, Claudia Conte dà voce a chi troppo spesso resta invisibile. Nel suo libro affronta uno dei temi più delicati, la violenza che si insinua nelle relazioni, i silenzi che soffrono il dolore e il coraggio necessario per ritrovare se stessi.
4: Radio Formia informa. Sport. Sport.
3: La Solidale Formia ha aperto ufficialmente il suo percorso nel calcio a 11 femminile. Il patron Sandro Cianciaruso ha dato il via al programma dedicato alle ragazze che desiderano vivere il calcio come passione, crescita e condivisione. Solidale Formia Women sarà il nome della squadra che prenderà parte al campionato regionale di eccellenza femminile. La direzione generale della compagine sarà affidata ad Arianna Pacchiarotti, mentre Ramona Di Cosmo sarà la team manager. L'allenatore sarà Max Pierini, affiancato a Stefano Perretta nel ruolo di tecnico in seconda, ad Antonio Zottola l'incarico di dirigente e accompagnatore, mentre Agostino Napoli sarà il dirigente addetto all'arbitro. Lavoriamo per trasmettere principi fondamentali come il rispetto, il sacrificio, il lavoro di squadra e il senso di appartenenza. Valori, ha sottolineato il patron Sandro Cianciaruso, che rappresentano l'identità della nostra società e il nostro impegno verso il territorio. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Radio Formia, informa.
5: Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.
6: Ricordiamo degli appuntamenti per quanto riguarda il Ferragosto. Allora, grande serata il 14 agosto, cena Vi aspettiamo naturalmente con musica live, menù alla carta, con Sara Williams e Luciano De Fortuna alle percussioni, naturalmente. Questo per quanto riguarda l'appuntamento del 14 a sera, mentre poi vi aspettiamo per il pranzo di Ferragosto, il 15 di agosto, con il menù. Allora, parliamo di antipasto. Primo piatto, secondo piatto, dolce e frutto al momento. Bene, per informazioni vi ricordo lo 0771 72 31 13 per quanto riguarda il numero storico, oppure per le vostre prenotazioni è sempre su WhatsApp, probabilmente su WhatsApp al 393 90 12 195. Il ristorante della Villetta vi aspetta a Formia, in via del Porticciolo Romano, localizzata a Genova.

Allora, andiamo avanti con il nostro appuntamento musicale. Molto probabilmente concluderemo prima il nostro spazio del programma. Intanto siamo pronti per un'altra puntata del nostro programma. Un buon ascolto e avanti il nostro buon pomeriggio.

Più su, Renato Zero, naturalmente un brano che è tratto da un 45 giri con Galeotto Puglia Canotto, un'altra parte del disco. Allora, Carenza, l'Equipe 84, scritto l'Equipe 84, ecco, con Tutta mia la città, che se non erro lo ascolteremo nel corso del programma, te lo dedichiamo. Intanto per il momento andiamo avanti.

Zarrillo si ripropone con una rosa blu. Allora salutiamo Civita e Giuliano insieme a Gabriella, Tina, Marco, Monica e Andrea. Una rosa blu, Michele Zarrillo.

Michele Zarrillo, una rosa blu, un suo successo in tutta mia la città con l'Equipo 84. Salutiamo Enza e gli amici di Gianola e di Santo Ianni. Buon pomeriggio a voi.

Tutto i giorni che abbiamo appena riascoltato, così come andiamo a riascoltare Don Bachi e il suo momento musicale Frasi d'amore, il momento musicale lo mandiamo per salutare Belia, il nostro buon pomeriggio.

carissimo maestro di Padova. Come può sentire, la sua canzone non l'ho buttata via. È un po' classicheggiante, ma bella. Da come suona il piano, si capisce che lei è veramente brava. Quindi mi scuserà se modifico qualcosa. Vorrei aggiungere un basso elettrico. Modificare la chitarra. Mettere un effetto elettronico. E raddoppiare i violini. E faccio male, maestro.

A volte la musica è capace di unire la fantasia alla realtà in maniera incredibile. Così come tutti noi, prima tanto lontani, ora siamo così vicini. Quindi, caro maestro, non ci rimane altro che dire musica.

Musica, musica, musica, e naturalmente abbiamo riascoltato carissimo maestro di Padova. Allora io volevo salutare Francesco, Danilo e Fabrizio con Gioco di Bimba, è un momento musicale che ci viene riproposto dalle orme e siamo in pieno anni 70. Allora siamo pronti per riascoltare questo Gioco di Bimba e le orme. Un saluto a Danilo.

con le orme e il gioco di Pimba. Questo è naturalmente il titolo del brano che abbiamo ascoltato. Un saluto ancora per Danilo, un saluto per Francesco, un saluto per Fabrizio, salutiamo tutto il resto della compagnia. Allora, le orme, gioco di Bimba, è il brano da uomo di pezza tratto da quel lavoro formidabile. Allora, andiamo avanti con un saluto per il sottoscritto, appunto, sempre da Danilo e Francesco. Grazie per questa rotonda sul mare, si ritorna a Fred Buongusto. Grazie per il vostro saluto.

saluto per Danilo e per Francesco, un ringraziamento naturalmente per questa rotonda sul mare. Siamo in pieno anni 60, rotonda sul mare, il momento musicale di grande successo per il Fred. Buon gusto. Allora, andiamo avanti con la nostra trasmissione, andiamo a salutare dunque Lamberto e Lidia, il nostro buon pomeriggio, naturalmente con Adriano Celentano.

0: Silenzio non l'emozione, non ha voce, il grande momento musicale proposto da Adriano Celentano, scritto da un grande, naturalmente stiamo parlando di Gianni Bella. Allora, un saluto per Lidia e per Lamberto, il nostro buon pomeriggio, siamo pronti, credo, per la pubblicità. Sì, eccola qua.
1: Baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
2: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Quest'estate, tutti i weekend di luglio e agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di luglio e agosto.
0: Allora, si parla di vacanze, così andiamo a riascoltare Vacanze, appunto, di Marcato, Umberto Marcato. Allora, il momento musicale lo mandiamo per salutare Alessandro e naturalmente mamma Carla e papà Pasquale. Un saluto in famiglia e un saluto agli amici di Spina.

Voci di questo mercato che ha riproposto Vacanze, il momento musicale. L'abbiamo mandato per salutare Alessandro, naturalmente un saluto va a mamma Carla e a papà Pasquale, a tutti il resto della famiglia. Salutiamo gli amici di Spigno, un saluto per Angela e per Tonino Scipione. Allora, qui un discorso a parte per Cianmelo di noi l'abbiamo conosciuto attraverso Ghost, ma prima c'erano state alcune incisioni in italiano di Senza Catene, che poi in realtà è questo Ancient Melody che riascoltiamo da Iva Zanicchi, che è stata lungimirante.

Questa dunque era Iva Zanin che con Senza Catene da Ghost, naturalmente c'è la melodia, c'è la versione anche di Elvis di questo momento musicale. Allora vado a salutare Francesco e Danilo. Allora Mario, prima di andare volevamo dedicarti qualcosa a te, grande grande grande, della tua preferita. Poi magari se non chiediamo troppo qualcosa per noi. Va bene, io intanto vi ringrazio per questo vostro pensiero. Allora, intanto ascoltiamo Mina con grande, grande, grande, eccola lì, pronta, come sempre la nostra Mina. Grazie Francesco, grazie Danilo, grazie a tutti.

della Mina, naturalmente con grande, ci ha messo 5 anni prima di arrivare a Mina. Questa canzone è stata offerta a tutte, a una giovanissima anche francese, Mireille Mathieu, diciamo la Edith Piaf recente della storia francese, anche se Edith Piaf resta un mito. Allora, è stato rifiutato sempre questa canzone, fino a che poi Renis, proprio per l'amicizia della Mina, ha proposto il brano alla Mina, che non l'ha voluta incidere. Ho detto, la inserirò in qualche album e poi magari, succede che poi è stato uno dei momenti più internazionali della Mina, questo Never Never Never, grande. Allora, salutiamo Danilo, salutiamo Francesco, buon pomeriggio a voi, e ho scelto per voi qualche cosa della PFM, Impressioni di settembre, questo è il brano.

L'epoca d'oro della musica, questa degli anni 60, che con le orme, la PFM, poi naturalmente il Banco del Mondo Soccorso, l'Opera e tanti altri gruppi italiani hanno reso formidabile e famosa la musica italiana. Allora, un po' intanto andiamo avanti con la trasmissione, poi

Adesso lo chiamo un grande successo questo qui. Allora, se lo chiamo Dario Farina, che se non erro era nipote di Milva. Sì. Dario Farina, Milono e stesso Farina sono gli autori del momento musicale che abbiamo ascoltato. Allora, andiamo a salutare ancora una volta Danilo. Salutiamo naturalmente Francesco, il nostro buon pomeriggio, dopodiché passeremo alla pubblicità e poi alla chiusura. Intanto Lousy con Ritornerai, che è stata anche un'interpretazione del Ornella.

Ristorante La Villetta, se ami riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Idea in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 79.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: Non è vero che non sei capace a fare nulla e che senza di lui non sei niente.
3: Se controlla il tuo denaro, non ti permette di lavorare, ti sta facendo violenza.
2: Ti ha picchiata. Tu e i tuoi figli dove siete? Siete in un posto sicuro.
4: Non sei sola. Ti metto in contatto con il centro antiviolenza più vicino a te.
2: Il 1522 è al tuo fianco per uscire dalla violenza.
3: Chiama il 1522. Riprendi in mano la tua vita.
5: Libera poi.
6: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
7: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Una segnalazione di presunte minacce con una pistola ha portato gli agenti del commissariato di polizia di Fondi a bussare alla porta di un residente in quel comune. Quello che hanno trovato ha trasformato l'intervento in un arresto. La squadra di polizia giudiziaria, la squadra volante, hanno eseguito una perquisizione domiciliare presso l'abitazione dell'indagato, ritrovando e sequestrando una pistola revolver risultata funzionante e caricata con 6 cartucce di fabbricazione artigianale, 2 pistole a salve prive del tappo rosso, un coltello da cucina e un manico per utensili edili. L'arma da fuoco non risultava censita nelle banche dati delle forze di polizia e gli accertamenti tecnici eseguiti sul posto ne hanno confermato la piena funzionalità. Al termine degli adempimenti, l'uomo è stato arrestato per detenzione illegale di arma comune da sparo e su disposizione dell'autorità giudiziaria condotto in carcere a Latina in attesa dell'udienza di convalida. Sono in corso ulteriori approfondimenti per accertare la provenienza dell'arma e delle munizioni sequestrate. Due ragazzi di 14 e 15 anni di Santi Cosme e Damiano sono ricoverati in ospedale in seguito al grave incidente che si è verificato all'alba dell'altro ieri lungo via Filari di Cristo nel territorio san cosmese. Viaggiavano a bordo di un BMW X5 guidato dal 15enne quando, per cause sulle quali stanno indagando i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Formia, il veicolo si è schiantato contro una quercia. Il conducente, ragazzo di 15 anni, ha riportato frattura di una gamba, mentre il 14enne, che era a suo fianco, ha subito lesioni più gravi ed è stato trasferito nell'ambulanza al Policlinico Gemelli di Roma. Sembra che sull'auto ci fosse anche un terzo giovane che non avrebbe però riportato alcune ferite. Non è stato però trovato sul posto al momento dell'arrivo dei soccorritori. I carabinieri del nucleo operativo radiomobile hanno sottoposto a sequestro il veicolo e sono in corso accertamenti per individuare responsabilità eventuali penali. Il minorenne che era alla guida non poteva essere infatti al volante di un'auto che sembra fosse di proprietà di un familiare. Tra l'altro ci sono anche le lesioni riportate dall'altro minorenne che si trovava con lui sull'auto. Il tempestivo intervento di assistenti bagnanti sulle spiagge di Serapo e Minturno hanno permesso di evitare gravi difficoltà ad alcuni bagnanti che si erano avventurati in acqua. Per quanto riguarda ciò che è avvenuto a Minturno, nel tratto di mare antistante il Lido, Florida, sono stati tratti in salvo 2 italiani residenti in Inghilterra, un 28enne e un bimbo di 10 anni, che nonostante i ripetuti inviti a non entrare in acqua, sono stati risucchiati dalla risacca. Hanno chiesto aiuto e loro soccorso è intervenuto il bagnino Fisa Luca Rodriguez, che con salvagente anulare e le pinne ha tratto in salvo la coppia. L'altro evento di soccorso si è sviluppato invece sulla spiaggia di Serapo a Gaeta, dove un altro bagnante in difficoltà è stato poi raggiunto e riportato a riva dall'assistente bagnante. Prosegue a Minturno la lotta contro gli incivili che si sbarazzano di rifiuti abbandonandoli in strade poco frequentate e non solo. L'altra mattina lungo la via Appia in Aiuola sono state abbandonate le buste con all'interno rifiuti di vario tipo, ma anche con qualche documento che ha consentito l'individuazione degli autori dell'ormai storico lancio del sacchetto. La polizia locale di Minturno e gli operatori della ditta del prete che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nel territorio minturnese, una volta recuperati i sacchetti, li hanno aperti e controllati. I controlli, ha sottolineato l'assessore all'ambiente Piernicandro D'Acunto, continueranno senza sosta. L'altra mattina, grazie al lavoro degli operatori e della polizia locale, è stato possibile risalire ai responsabili dopo l'apertura delle buste abbandonate tra le aiuole. Tre cittadini che avevano pensato di liberarsi dei rifiuti sporcando il paese sono stati individuati e pertanto sanzionati. Il tratto di costa tra Gaeta e Formia è sotto osservazione della Procura della Repubblica dopo le molte segnalazioni di ambientalisti e comitati civici. Le preoccupazioni sono legate in particolare allo stoccaggio di petcock, cemento e silicio al porto commerciale di Gaeta, ma anche agli impianti ittici e agli sversamenti fognari. L'autorità di garanzia per la concorrenza ha chiesto al comune di Gaeta la procedura adottata dall'ente per le concessioni balneari, chiede conto inoltre dell'esecuzione della sentenza del TAR di Latina. L'autority ha inviato una PEC al sindaco cristallecese con la quale chiede informazioni relativamente alle decisioni assunte dal comune a seguito della sentenza del TAR dell'11 maggio 2026. La risposta dell'amministrazione comunale dovrebbe arrivare in questi giorni, entro cioè due settimane dalla notifica. Il verdetto dei giudici amministrativi, come è noto, ha ribadito la necessità di procedere alle assegnazioni con procedure ad evidenza pubblica. Pertanto l'autority vuole sapere se è stato dato seguito a quel giudizio e in specie copia della documentazione delle eventuali deliberazioni assunte sull'assegnazione delle concessioni demaniali marittime mediante ricorso allo strumento del project financing, specificando ogni informazione utile ai fini della valutazione del caso. Il movimento civico Gaeta Sociale torna a sollecitare un tavolo di confronto urgente per Gaeta Sant'Erasmo, il centro storico della città. Ad oggi, sottolineo una nota del referente di Gaeta Sociale, Mauro Pecchia, nessuna delle istituzioni coinvolte, Comune di Gaeta, Autorità di Sistema Portuale, Agenzia del Demanio, Regione Lazio, Capitanato di Porto, ha ancora risposto al nostro invito né ha provveduto a convocare l'incontro richiesto per consentirci di esporre nel dettaglio le ragioni, i dati e le proposte concrete del progetto. Un progetto per la protezione dei resti borbonici antistanti il Santuario dell'Annunziata. Esporre la tutela del paesaggio con una priorità significa anche aprire un dialogo trasparente con chi rappresenta le istanze dei cittadini, prosegue la nota di Gaeta Sociale. Trattare la tutela del territorio con il silenzio non è una risposta accettabile. Pertanto sollecitiamo di nuovo un tavolo di confronto urgente, un incontro che non è soltanto una formalità, ma l'occasione per incontrarsi e confrontarsi sulla realizzazione della passerella ecocompatibile sulla pulizia straordinaria dello specchio d'acqua. Inoltre, per dare seguito alla delibera di Consiglio Comunale numero 50 del 2023, ponendo formalmente un vincolo a tutela della linea di costa e dello specchio acqueo prospiciente e stop a nuove concessioni impattanti e di rispondere infine concretamente alle centinaia di cittadini che chiedono azioni immediate per salvare l'anima storica di Gaeta Vecchia. All'Arena Vitruvio di Formia, in piazza Aldo Moro, si terrà questa sera alle 21.30, con ingresso gratuito, il concerto delle Ebanesis, il duo formato da Viviana Cangiano e Serena Pisa, due artiste che hanno conquistato il pubblico con uno stile originale e intreccia la tradizione della canzone napoletana, lo swing e i grandi classici della musica internazionale. Significative le loro reinterpretazioni, tra le quali in particolare quella di Bohemian Rhapsody dei Queen, diventata virale sul web. Con due voci intense e una sola chitarra, le Ebanesis riescono a creare un'atmosfera elegante e coinvolgente. È stato anticipato a questa sera alle 21 con ingresso libero l'appuntamento con la rassegna Cinema alla Deriva al Circolo Vela Viva di Vindicio per consentire domani, giorno degli appuntamenti Cinema alla Deriva, la disputa di gare veliche. Sarà proiettato il film Fahrenheit 451 di François Truffaut con Oscar Werner, Julie Christie, Cyril Cusack e Anton Dufresne. Tratto dal romanzo dello scrittore americano Ray Bradbury, potente riflessione sulla censura, la dipendenza dei media e l'importanza della memoria, il film è un lucido apologo su una società irriducibilmente ostile alla cultura, commosso omaggio ai libri, alla letteratura, al potere della scrittura. Un tema caro a Truffaut, accanito bibliofilo, che gli permette di esprimere la sua passione per i libri. Splendide le musiche di Bernard Herrmann e la fotografia di Nicholas Roeg. La rassegna è curata dal professor Pasquale Gionta, già dirigente scolastico del liceo Vitruvio e del liceo Cicerone di Formia. Al festival Invento un film di Lenola, la giornalista e scrittrice Claudia Conte, direttrice artistica del Ferrara Film Festival, presenterà oggi alle 18.30 al Parco Mondragon il suo quinto libro Dove nascono i silenzi. Attraverso i suoi libri, le iniziative culturali e cinematografiche, gli incontri nelle scuole, l'impegno a sostegno delle donne vittime di violenza e dei ragazzi vittime di bullismo e cyberbullismo, Claudia Conte dà voce a chi troppo spesso resta invisibile. Nel suo libro affronta uno dei temi più delicati, la violenza che si insinua nelle relazioni, i silenzi che soffrono il dolore e il coraggio necessario per ritrovare se stessi.
5: Radio Formia informa.
7: La Solidale Formia ha aperto ufficialmente il suo percorso nel calcio a 11 femminile. Il patron Sandro Cianciaruso ha dato il via al programma dedicato alle ragazze che desiderano vivere il calcio come passione, crescita e condivisione. Solidale Formia Women sarà il nome della squadra che prenderà parte al campionato regionale di eccellenza femminile. La direzione generale della compagine sarà affidata ad Arianna Pacchiarotti, mentre Ramona Di Cosmo sarà la team manager. L'allenatore sarà Max Pierini, affiancato a Stefano Perretta nel ruolo di tecnico in seconda, ad Antonio Zottola l'incarico di dirigente accompagnatore, mentre Agostino Napoli sarà il dirigente addetto all'arbitro. Lavoriamo per trasmettere principi fondamentali come il rispetto, il sacrificio, il lavoro di squadra e il senso di appartenenza. Valori, ha sottolineato il patron Sandro Cianciaruso, che rappresentano l'identità della nostra società e il nostro impegno verso il territorio. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
6: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Quest'estate tutti i weekend di luglio e agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia con il Cine Arena Ithaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di luglio e agosto.
1: Non semplici note,
2: ma musica che ti cattura.
1: Sei su Radio Formia.

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so.

0: Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
2: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
1: Monica,
2: che mangi? Ottima scelta, sei in forma infatti.
3: Anch'io mangio sano, eh?
2: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
4: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
2: Massimo, ti vedo.
5: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

quest'estate. Tutti i weekend di luglio e agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia con il Cine Arena Ithaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di luglio e agosto.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
4: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Una segnalazione di presunte minacce con una pistola ha portato gli agenti del commissariato di polizia di Fondi a bussare alla porta di un residente in quel comune. Quello che hanno trovato ha trasformato l'intervento in un arresto. La squadra di polizia giudiziaria, la squadra volante, hanno eseguito una perquisizione domiciliare presso l'abitazione dell'indagato, ritrovando e sequestrando una pistola revolver risultata funzionante e caricata con 6 cartucce di fabbricazione artigianale, 2 pistole a salve prive del tappo rosso, un coltello da cucina e un manico per utensili edili. L'arma da fuoco non risultava censita nelle banche dati delle forze di polizia e gli accertamenti tecnici eseguiti sul posto ne hanno confermato la piena funzionalità. Al termine degli adempimenti, l'uomo è stato arrestato per detenzione illegale di arma comune da sparo e su disposizione dell'autorità giudiziaria condotto in carcere a Latina in attesa dell'udienza di convalida. Sono in corso ulteriori approfondimenti per accertare la provenienza dell'arma e delle munizioni sequestrate. Due ragazzi di 14 e 15 anni di Santi Cosme e Damiano sono ricoverati in ospedale in seguito al grave incidente che si è verificato all'alba dell'altro ieri lungo via Filari di Cristo nel territorio san cosmese. Viaggiavano a bordo di un BMW X5 guidato dal 15enne quando, per cause sulle quali stanno indagando i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Formia, il veicolo si è schiantato contro una quercia. Il conducente, ragazzo di 15 anni, ha riportato frattura di una gamba, mentre il 14enne, che era a suo fianco, ha subito lesioni più gravi ed è stato trasferito nell'ambulanza al Policlinico Gemelli di Roma. Sembra che sull'auto ci fosse anche un terzo giovane che non avrebbe però riportato alcune ferite. Non è stato però trovato sul posto al momento dell'arrivo dei soccorritori. I carabinieri del nucleo operativo radiomobile hanno sottoposto a sequestro il veicolo e sono in corso accertamenti per individuare responsabilità eventuali penali. Il minorenne che era alla guida non poteva essere infatti al volante di un'auto che sembra fosse di proprietà di un familiare. Tra l'altro ci sono anche le lesioni riportate dall'altro minorenne che si trovava con lui sull'auto. Il tempestivo intervento di assistenti bagnanti sulle spiagge di Serapo e Minturno hanno permesso di evitare gravi difficoltà ad alcuni bagnanti che si erano avventurati in acqua. Per quanto riguarda ciò che è avvenuto a Minturno, nel tratto di mare antistante il Lido, Florida, sono stati tratti in salvo 2 italiani residenti in Inghilterra, un 28enne e un bimbo di 10 anni, che nonostante i ripetuti inviti a non entrare in acqua, sono stati risucchiati dalla risacca. Hanno chiesto aiuto e il loro soccorso è intervenuto il bagnino Fisa Luca Rodriguez, che con salvagente anulare e le pinne ha tratto in salvo la coppia. L'altro evento di soccorso si è sviluppato invece sulla spiaggia di Serapo a Gaeta, dove un altro bagnante in difficoltà è stato poi raggiunto e riportato a riva dall'assistente bagnante. Prosegue a minturno la lotta contro gli incivili che si sbarazzano di rifiuti abbandonandoli in strade poco frequentate e non solo. L'altra mattina lungo la via Appia in Aiuola sono state abbandonate le buste con all'interno rifiuti di vario tipo, ma anche con qualche documento che ha consentito l'individuazione degli autori dell'ormai storico lancio del sacchetto. La polizia locale di Minturno e gli operatori della ditta del prete che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nel territorio minturnese, una volta recuperati i sacchetti, li hanno aperti e controllati. I controlli, ha sottolineato l'assessore all'ambiente Piernicandro da Conto, continueranno senza sosta. L'altra mattina, grazie al lavoro degli operatori e della polizia locale, è stato possibile risalire ai responsabili dopo l'apertura delle buste abbandonate tra le aiuole. Tre cittadini che avevano pensato di liberarsi dei rifiuti sporcando il paese sono stati individuati e pertanto sanzionati. Il tratto di costa tra Gaeta e Formia è sotto osservazione della Procura della Repubblica dopo le molte segnalazioni di ambientalisti e comitati civici. Le preoccupazioni sono legate in particolare allo stoccaggio di petcock, cemento e silicio al porto commerciale di Gaeta, ma anche agli impianti ittici e agli sversamenti fognari. L'autorità di garanzia per la concorrenza ha chiesto al comune di Gaeta la procedura adottata dall'ente per le concessioni balneari, chiede conto inoltre dell'esecuzione della sentenza del TAR di Latina. L'Authority ha inviato una PEC al sindaco di Stallecchese con la quale chiede informazioni relativamente alle decisioni assunte dal comune a seguito della sentenza del TAR dell'11 maggio 2026. La risposta dell'amministrazione comunale dovrebbe arrivare in questi giorni, entro cioè due settimane dalla notifica. Il verdetto dei giudici amministrativi, come è noto, ha ribadito la necessità di procedere alle assegnazioni con procedure ad evidenza pubblica. Pertanto l'Authority vuole sapere se è stato dato seguito a quel giudizio e in specie copia della documentazione delle eventuali deliberazioni assunte sull'assegnazione delle concessioni demaniali marittime mediante ricorso allo strumento del project financing, specificando ogni informazione utile ai fini della valutazione del caso. Il movimento civico Gaeta Sociale torna a sollecitare un tavolo di confronto urgente per Gaeta Sant'Erasmo, il centro storico della città. Ad oggi, sottolinea una nota del referente di Gaeta Sociale, Mauro Pecchia, nessuna delle istituzioni coinvolte, Comune di Gaeta, Autorità di Sistema Portuale, Agenzia del Demanio, Regione Lazio e Capitanato di Porto, ha ancora risposto al nostro invito né ha provveduto a convocare l'incontro richiesto per consentirci di esporre nel dettaglio le ragioni, i dati e le proposte concrete del progetto. Un progetto per la protezione dei resti borbonici antistanti, il Santuario dell'Annunziata. Esporre la tutela del paesaggio con una priorità significa anche aprire un dialogo trasparente con chi rappresenta le istanze dei cittadini, prosegue la nota di Gaeta Sociale. Trattare la tutela del territorio con il silenzio non è una risposta accettabile. Pertanto sollecitiamo di nuovo un tavolo di confronto urgente, un incontro che non è soltanto una formalità, ma l'occasione per incontrarsi e confrontarsi sulla realizzazione della passerella ecocompatibile sulla pulizia straordinaria dello specchio d'acqua. Inoltre, per dare seguito alla delibera di Consiglio Comunale numero 50 del 2023, ponendo formalmente un vincolo a tutela della linea di costa e dello specchio acqueo prospiciente e stop a nuove concessioni impattanti e di rispondere infine concretamente alle centinaia di cittadini che chiedono azioni immediate per salvare l'anima storica di Gaeta Vecchia. All'Arena Vitruvio di Formia, in piazza Aldo Moro, si terrà questa sera alle 21.30, con ingresso gratuito, il concerto delle Ebanesis, il duo formato da Viviana Cangiano e Serena Pisa. Due artiste che hanno conquistato il pubblico con uno stile originale e intreccia la tradizione della canzone napoletana, lo swing e i grandi classici della musica internazionale. Significative le loro reinterpretazioni, tra le quali in particolare quella di Bohemian Rhapsody dei Queen, diventata virale sul web. Con due voci intense e una sola chitarra, le Ebanesis riescono a creare un'atmosfera elegante e coinvolgente. È stato anticipato a questa sera alle 21 con ingresso libero l'appuntamento con la rassegna Cinema alla Deriva al Circolo Vela Viva di Vindicio per consentire domani, giorno degli appuntamenti Cinema alla Deriva, la disputa di gare veliche. Sarà proiettato il film Fahrenheit 451 di François Truffaut con Oscar Werner, Julie Christie, Cyril Cusack e Anton Dufresne. Tratta un romanzo dello scrittore americano Ray Bradbury, potente riflessione sulla censura, la dipendenza dei media e l'importanza della memoria. Il film è un lucido apologo su una società irriducibilmente ostile alla cultura, commosso omaggio ai libri, alla letteratura, al potere della scrittura. Un tema caro a Truffaut, accanito bibliofilo, che gli permette di esprimere la sua passione per i libri. Splendide le musiche di Bernard Herrmann e la fotografia di Nicholas Roeg, dalla segna e curata dal professor Pasquale Gionta, già dirigente scolastico del liceo Vitruvio e del liceo Cicerone di Formia. Al Festival Inventa un Film di Lenola, la giornalista e scrittrice Claudia Conte, direttrice artistica del Ferrara Film Festival, presenterà oggi alle 18.30 al Parco Mondragon il suo quinto libro Dove nascono i silenzi. Attraverso i suoi libri, le iniziative culturali e cinematografiche, gli incontri nelle scuole, l'impegno a sostegno delle donne vittime di violenza e dei ragazzi vittime di bullismo e cyberbullismo, Claudia Conte dà voce a chi troppo spesso resta invisibile. Nel suo libro affronta uno dei temi più delicati, la violenza che si insinua nelle relazioni, i silenzi che soffrono il dolore e il coraggio necessario per ritrovare se stessi.
5: Radio Formia informa.
4: La Solidale Formia ha aperto ufficialmente il suo percorso nel calcio a 11 femminile. Il patron Sandro Cianciaruso ha dato il via al programma dedicato alle ragazze che desiderano vivere il calcio come passione, crescita e condivisione. Solidale Formia Women sarà il nome della squadra che prenderà parte al campionato regionale di eccellenza femminile. La direzione generale della compagine sarà affidata ad Arianna Pacchiarotti, mentre Ramona Di Cosmo sarà la team manager. L'allenatore sarà Max Pierini, affiancato a Stefano Perretta nel ruolo di tecnico in seconda. Ad Antonio Zottola l'incarico di dirigente e accompagnatore, mentre Agostino Napoli sarà il dirigente addetto all'arbitro. Lavoriamo per trasmettere principi fondamentali come il rispetto, il sacrificio, il lavoro di squadra e il senso di appartenenza. Valori, ha sottolineato il patron Sandro Cianciaruso, che rappresentano l'identità della nostra società e il nostro impegno verso il territorio. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Gionti.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
5: Radio Formia, informa.
6: I ricordi più belli della tua vita nascono d'estate. Con noi di Radio Formia sei pronto a

Quest'estate tutti i weekend di luglio e agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia con il Cine Arena Ithaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di luglio e agosto.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato. Maledetti. Questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
2: Lino, ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
1: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
2: Noi possiamo aiutarvi.
1: Oh, aprite bene gli occhi, eh?
3: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
4: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
3: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
3: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Partiamo da Latina. Sulla via Pontina in direzione di Roma, a causa di un incidente, segnaliamo code tra via dei Rutoli e via Laurentina. Nel senso opposto, per traffico, code a tratti tra via del Mare e via Laurentina. E sempre sulla via Pontina segnaliamo code a Borgo Piave, in entrambe le direzioni. Per il trasporto ferroviario, sulla linea FL7 Roma-Napoli via Formia, a causa della segnalazione di un incendio, la circolazione è sospesa tra Minturno e Sessa Aurunca. I treni intercity regionali possono registrare ritardi. Ci spostiamo a Frosinone, code sulla via dei Monti Lepini in località Valle Fioretta, in direzione via Vona. Code anche su via Marittima all'altezza dell'incrocio con via L'Europa e via Alessandro Ciamarra. Da Rosa Galati e Astral Infomobilità è tutto, grazie per averci seguito. Ora un messaggio di Civiltà Stradale.
2: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi, oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515, accendi la responsabilità, il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.
2: Cercavi me, non è vero. Bastavi te, davvero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai ti guardo un po', mi fa ridere.

0: non semplici note,
1: ma musica che ti cattura.
0: Sei su Radio Formia.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: time.
1: Classic ass.
2: Quest'estate tutti i weekend di luglio e agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia con il Cine Arena Ithaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di luglio e agosto.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Giunti. Una segnalazione di presunte minacce con una pistola ha portato gli agenti del commissariato di polizia di Fondi a bussare alla porta di un residente in quel comune. Quello che hanno trovato ha trasformato l'intervento in un arresto. La squadra di polizia giudiziaria, la squadra volante, hanno eseguito una perquisizione domiciliare presso l'abitazione dell'indagato, ritrovando e sequestrando una pistola revolver risultata funzionante e caricata con 6 cartucce di fabbricazione artigianale, 2 pistole a salve prive del tappo rosso, un coltello da cucina e un manico per utensili edili. L'arma da fuoco non risultava censita nelle banche dati delle forze di polizia e gli accertamenti tecnici eseguiti sul posto ne hanno confermato la piena funzionalità. Al termine degli adempimenti, l'uomo è stato arrestato per detenzione illegale di arma comune da sparo e, su disposizione dell'autorità giudiziaria, condotto in carcere a Latina in attesa dell'udienza di convalida. Sono in corso ulteriori approfondimenti per accertare la provenienza dell'arma e delle munizioni sequestrate. Due ragazzi di 14 e 15 anni di Santi Cosme e Damiano sono ricoverati in ospedale in seguito al grave incidente che si è verificato all'alba dell'altro ieri lungo via Filari di Cristo nel territorio san cosmese. Viaggiavano a bordo di un BMW X5 guidato dal 15enne quando, per cause sulle quali stanno indagando i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Formia, il veicolo si è schiantato contro una quercia. Il conducente, ragazzo di 15 anni, ha riportato frattura di una gamba, mentre il 14enne, che era al suo fianco, ha subito lesioni più gravi ed è stato trasferito nell'ambulanza al Policlinico Gemelli di Roma. Sembra che sull'auto ci fosse anche un terzo giovane che non avrebbe però riportato alcune ferite. Non è stato però trovato sul posto al momento dell'arrivo dei soccorritori. I carabinieri del nucleo operativo radiomobile hanno sottoposto a sequestro il veicolo e sono in corso accertamenti per individuare responsabilità eventuali penali. Il minorenne che era alla guida non poteva essere infatti al volante di un'auto che sembra fosse di proprietà di un familiare. Tra l'altro ci sono anche le lesioni riportate dall'altro minorenne che si trovava con lui sull'auto. Il tempestivo intervento di assistenti bagnanti sulle spiagge di Serapo e Minturno hanno permesso di evitare gravi difficoltà ad alcuni bagnanti che si erano avventurati in acqua. Per quanto riguarda ciò che è avvenuto a Minturno, nel tratto di mare antistante il Lido, Florida, sono stati tratti in salvo 2 italiani residenti in Inghilterra, un 28enne e un bimbo di 10 anni, che nonostante i ripetuti inviti a non entrare in acqua, sono stati risucchiati dalla risacca. Hanno chiesto aiuto e il loro soccorso è intervenuto il bagnino Fisa Luca Rodriguez, che con salvagente anulare e le pinne ha tratto in salvo la coppia. L'altro evento di soccorso si è sviluppato invece sulla spiaggia di Serapo a Gaeta, dove un altro bagnante in difficoltà è stato poi raggiunto e riportato a riva dall'assistente bagnante. Prosegue a Minturno la lotta contro gli incivili che si sbarazzano di rifiuti abbandonandoli in strade poco frequentate e non solo. L'altra mattina, lungo la via Appia, in Aiuola sono state abbandonate le buste con all'interno rifiuti di vario tipo, ma anche con qualche documento che ha consentito l'individuazione degli autori dell'ormai storico lancio del sacchetto. La polizia locale di Minturno e gli operatori della ditta del Prete, che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nel territorio minturnese, una volta recuperati i sacchetti, li hanno aperti e controllati. I controlli, ha sottolineato l'assessore all'ambiente Piernicandro da Conto, continueranno senza sosta. L'altra mattina, grazie al lavoro degli operatori e della polizia locale, è stato possibile risalire ai responsabili dopo l'apertura delle buste abbandonate tra le aiuole. Tre cittadini che avevano pensato di liberarsi dei rifiuti sporcando il paese sono stati individuati e pertanto sanzionati. Il tratto di costa tra Gaeta e Formia è sotto osservazione della Procura della Repubblica dopo le molte segnalazioni di ambientalisti e comitati civici. Le preoccupazioni sono legate in particolare allo stoccaggio di petcock, cemento e silicio al porto commerciale di Gaeta, ma anche agli impianti ittici e agli sversamenti fognari. L'autorità di garanzia per la concorrenza ha chiesto al comune di Gaeta la procedura adottata dall'ente per le concessioni balneari, chiede conto inoltre dell'esecuzione della sentenza del TAR di Latina. L'Authority ha inviato una PEC al sindaco di Stallecchese con la quale chiede informazioni relativamente alle decisioni assunte dal comune a seguito della sentenza del TAR dell'11 maggio 2026. La risposta dell'amministrazione comunale dovrebbe arrivare in questi giorni, entro cioè due settimane dalla notifica. Il verdetto dei giudici amministrativi, come è noto, ha ribadito la necessità di procedere alle assegnazioni con procedure ad evidenza pubblica. Pertanto l'Authority vuole sapere se è stato dato seguito a quel giudizio e in specie copia della documentazione delle eventuali deliberazioni assunte sull'assegnazione delle concessioni demaniali marittime mediante ricorso allo strumento del project financing, specificando ogni informazione utile ai fini della valutazione del caso. Il movimento civico Gaeta Sociale torna a sollecitare un tavolo di confronto urgente per Gaeta Sant'Erasmo, il centro storico della città. Ad oggi, sottolineo una nota del referente di Gaeta Sociale, Mauro Pecchia, nessuna delle istituzioni coinvolte, Comune di Gaeta, Autorità di Sistema Portuale, Agenzia del Demanio, Regione Lazio, Capitanato di Porto, ha ancora risposto al nostro invito né ha provveduto a convocare l'incontro richiesto per consentirci di esporre nel dettaglio le ragioni, i dati e le proposte concrete del progetto. Un progetto per la protezione dei resti borbonici antistanti, Santuario dell'Annunziata. Esporre la tutela del paesaggio con una priorità significa anche aprire un dialogo trasparente con chi rappresenta le istanze dei cittadini, prosegue la nota di Gaeta Sociale. Trattare la tutela del territorio con il silenzio non è una risposta accettabile. Pertanto sollecitiamo di nuovo un tavolo di confronto urgente, un incontro che non è soltanto una formalità, ma l'occasione per incontrarsi e confrontarsi sulla realizzazione della passerella ecocompatibile sulla pulizia straordinaria dello specchio d'acqua. Inoltre, per dare seguito alla delibera di Consiglio Comunale numero 50 del 2023, ponendo formalmente un vincolo a tutela della linea di costa e dello specchio acqueo prospiciente e stop a nuove concessioni impattanti e di rispondere infine concretamente alle centinaia di cittadini che chiedono azioni immediate per salvare l'anima storica di Gaeta Vecchia. All'Arena Vitruvio di Formia, in piazza Aldo Moro, si terrà questa sera alle 21.30, con ingresso gratuito, il concerto delle Ebanesis, il duo formato da Viviana Cangiano e Serena Pisa. Due artiste che hanno conquistato il pubblico con uno stile originale e intreccia la tradizione della canzone napoletana, lo swing e i grandi classici della musica internazionale. Significative le loro reinterpretazioni, tra le quali in particolare quella di Bohemian Rhapsody dei Queen, diventata virale sul web. Con due voci intense e una sola chitarra, le Ebanesis riescono a creare un'atmosfera elegante e coinvolgente. È stato anticipato a questa sera alle 21, con ingresso libero, l'appuntamento con la rassegna Cinema alla Deriva al Circolo Vela Viva di Vindicio, per consentire domani, giorno degli appuntamenti Cinema alla Deriva, la disputa di gare veliche. Sarà proiettato il film Fahrenheit 451 di François Truffaut con Oscar Werner, Julie Christie, Cyril Cusack e Anton Dufresne. Tratto dal romanzo dello scrittore americano Ray Bradbury, potente riflessione sulla censura, la dipendenza dei media e l'importanza della memoria, il film è un lucido apologo su una società irriducibilmente ostile alla cultura, commosso omaggio ai libri, alla letteratura, al potere della scrittura. Un tema caro a Truffaut, accanito bibliofilo, che gli permette di esprimere la sua passione per i libri. Splendide le musiche di Bernard Herrmann e la fotografia di Nicolas Roeg. La rassegna è curata dal professor Pasquale Gionta, già dirigente scolastico del liceo Vitruvio e del liceo Cicerone di Formia. Al Festival Inventa un Film di Lenola, la giornalista e scrittrice Claudia Conte, direttrice artistica del Ferrara Film Festival, presenterà oggi alle 18.30 al Parco Mondragon il suo quinto libro Dove nascono i silenzi. Attraverso i suoi libri, le iniziative culturali e cinematografiche, gli incontri nelle scuole, l'impegno a sostegno delle donne vittime di violenza e dei ragazzi vittime di bullismo e cyberbullismo, Claudia Conte dà voce a chi troppo spesso resta invisibile. Nel suo libro affronta uno dei temi più delicati, la violenza che si insinua nelle relazioni, i silenzi che soffrono il dolore e il coraggio necessario per ritrovare se stessi.
4: Radio Formia informa.
3: La Solidale Formia ha aperto ufficialmente il suo percorso nel calcio a 11 femminile. Il patron Sandro Cianciaruso ha dato il via al programma dedicato alle ragazze che desiderano vivere il calcio come passione, crescita e condivisione. Solidale Formia Women sarà il nome della squadra che prenderà parte al campionato regionale di eccellenza femminile. La direzione generale della compagine sarà affidata ad Arianna Pacchiarotti, mentre Ramona Di Cosmo sarà la team manager. L'allenatore sarà Max Pierini, affiancato a Stefano Perretta nel ruolo di tecnico in seconda. Ad Antonio Zottola l'incarico di dirigente e accompagnatore, mentre Agostino Napoli sarà il dirigente addetto all'arbitro. Lavoriamo per trasmettere principi fondamentali come il rispetto, il sacrificio, il lavoro di squadra e il senso di appartenenza. Valori, ha sottolineato il patron Sandro Cianciaruso, che rappresentano l'identità della nostra società e il nostro impegno verso il territorio. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Gionti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Radio Formia, informa.
5: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
6: credere nel futuro.
5: Radio Formia.
6: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
5: Di sempre.

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Partiamo da Latina. Sulla via Pontina in direzione di Roma, a causa di un incidente, segnaliamo code tra via dei Rutoli e via Laurentina. Nel senso opposto, per traffico, code a tratti tra via del Mare e via Laurentina. E sempre sulla via Pontina segnaliamo code a Borgo Piave, in entrambe le direzioni. Per il trasporto ferroviario, sulla linea FL7 Roma-Napoli via Formia, a causa della segnalazione di un incendio, la circolazione è sospesa tra Minturno e Sessa Aurunca. I treni intercity regionali possono registrare ritardi. Ci spostiamo a Frosinone, code sulla via dei Monti Lepini in località Valle Fioretta, in direzione via Vona. Code anche su via Marittima all'altezza dell'incrocio con via L'Europa e via Alessandro Ciamarra. Da Rosa Galati e Astral Infomobilità è tutto, grazie per averci seguito. Ora un messaggio di Civiltà Stradale.
2: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. Oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Accendi la responsabilità. Il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove.

oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
1: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
0: Monica,
1: che mangi? Ottima scelta, sei in forma infatti.
2: Anch'io mangio sano, eh?
1: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
3: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
1: Massimo, ti vedo.
4: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo Jazz Train.
5: Jazz Train.

Un buon ascolto, un ben ritrovati sul Suono Jazz di Jazz Train. Io sono Francesco Sciarretta, come sempre con voi per circa 60 minuti alla radio. Iniziamo questo percorso con un brano eseguito da due chitarristi giovani e talentuosissimi. Si chiamano Jack Gardiner, inglese, e incontra un suo collega italiano che amiamo particolarmente, si chiama Matteo Mancuso. Insieme eseguono questa There's No Job, Matteo Mancuso con Jack Gardiner.

Un disco perfetto per gli amanti della chitarra jazz funk e per i virtuosismi, in particolare di Matteo Mancuso, che incontra Jack Gardiner, chitarrista inglese, in questo suo ultimo album, Kintsugi, uscito nel 2026. Il brano scelto era There's No Job. Cambiamo per un attimo completamente strada, riascoltando due artisti bulgari, Neli Andreeva e Nikolaj Pijev, che assieme alla figlia di Neli Andreeva, Kalina, eseguono un brano come Manda. Siamo in Bulgaria con il loro folk tradizionale.

Tre ottimi artisti provenienti dalla Bulgaria si chiamano Nicolae Pief, chitarrista, Corneli Andreeva, cantante, e il contrabbasso di Kalina Andreeva hanno eseguito questo brano fortemente legato alla loro tradizione come Manda. Suoni adesso di una big band come la 8-Bit Big Band, giovani musicisti molto agguerriti eseguono un loro pensiero per un personaggio dei videogiochi come Super Mario, Super Mario Praise Break, the 8-Bit Big Band.

Loro sono 8-Bit Big Band, una formazione americana newyorkese condotta da Charlie Rosen, musicista, arrangiatore e compositore specializzata nella rilettura di celebri brani dei videogiochi. Questa era Super Mario Praise Break per The 8-Bit Big Band.

0: I suoni su Just Train sinfonici di un'orchestra irlandese sono RTS Symphony Orchestra. Hanno eseguito un tema estratto da Riverdance, un musical di un compositore irlandese per l'appunto come Bill Whelan. Il brano è Riverdance, che dà il titolo a questo musical. Riverdance, RTS Symphony Orchestra.
1: Hello darkness my old friend.

0: Questo è sicuramente un progetto corale molto interessante che riguarda un liceo di Roma come il liceo Pio Albertelli, e gli studenti partecipano a questo progetto corale fin dal 2012, un percorso iniziato all'epoca sotto la guida del direttore Ludovico Versino, e abbiamo ascoltato dagli studenti del coro Albertelli un pensiero per Simon Garfunkel con un classico, The Sound of Silence.
1: Cantende, yeah, la la la la, yeah, la la la.
2: You're listening to Jazz Train Radio.

The Free Label, band che dedica il suo repertorio ai classici R&B e disco anni 70. Questa era Bad Girls, un brano portato alla fama mondiale nel 1979 da parte di Donna Summer, da un disco forse fra i più fortunati come Bad Girls.

La nuova musica napoletana con un giovane talento, non ancora trentenne, lui è Gabriele Esposito, l'abbiamo ascoltato con una fresca Che Lalla. È giunto il momento, come sempre, di ascoltarci insieme l'album della settimana. Questa volta lo dedichiamo a un imminente anniversario che riguarda la nascita di un genio del jazz moderno come Miles Davis, e sarà ospite a

0: come album e artista della settimana per questa settimana in radio su Just Train. Miles Davis è un classico Kind of Blue.
1: Il CD della settimana.
2: Just Train.

Un omaggio su Just Train per un gigante del jazz moderno, si chiama Miles Davis, imminente è il suo centenario della nascita. Questo era un disco da avere assolutamente nel proprio repertorio casalingo per quanto riguarda i vinili, ovviamente. Kind of Blue, disco di riferimento per il jazz dei primi anni 60, registrato nel 1959, album che ha aperto la strada all'innovazione del jazz contemporaneo. Era So What, scritto da Miles Davis, un disco che presenta ben 5 brani, 3 sul lato A e 2 sul lato B dello stesso vinile, un album inciso per la Columbia Records con, oltre a Miles Davis, altri suoi colleghi illustri come Julian Cannonball Adderley alla sax contralto, poi John Coltrane sax tenore, Bill Evans pianoforte, Wynton Kelly in Freddie Freeloader e contrabbasso con Paul Chambers, batteria di Jimmy Cobb. Kind of Blue, Miles Davis, album e artista della settimana su Just Train.

0: Il suono caratteristico di Jamiroquai, band inglese, questo è un ascolto di qualche tempo fa, 2017, l'album era Automaton, l'estratto in radio Shake It On per Jamiroquai.
1: Hello there, I'm Hazel Scott. I'd like you to meet the members of my trio. There's Charlie Mingus on bass and Rudy Nichols on drums. We'd like to do our version of A Foggy Day for you.

Un classico del jazz degli anni 30, scritto da George Gershwin e Foggy Day, con la voce, la band di Hazel Scott, cantante, musicista e attivista di Trinidad, poi naturalizzata americana. Questa era una versione vero e proprio documento del jazz dell'epoca, con la voce di Hazel Scott. Ancora 10 minuti con il jazz di Jazz Train, ben trovati, buon divertimento con noi, siete in compagnia di Francesco Sciarretta come ogni settimana in radio con Jazz Train e ci ascoltiamo insieme una band stratosferica, direi, si chiamano Minneapolis Horn Power, diretti dal trombonista Scott Exter, che eseguono un trascinante All Together, Scott Exter e Minneapolis Horn Power.

0: La voce incantevole di una cantante greca di Creta, di padre sudanese e di madre greca, ingegnere fra le altre cose, questa era Kupes per un'artista che è stata presentata qualche tempo fa anche all'Eurovision Song Contest, oggi 39enne, Marina Satti, Kupes. Ancora circa 5 minuti con il jazz di Just Train e torniamo per qualche minuto alla musica italiana con un interessante cantautore. Lui è Carlo Amleto, l'ascolto. Trittaralla, Carlo Amleto.
1: Trittaralla l'ho inventato io stesso, non vuol dire nulla, l'ho scritto di getto. È così lontano da ogni morale, è un termine privo di peso sociale. Un vocabolario

0: spero se lo senti.
1: Balla.
2: Lui è Carlo Amleto, entertainer, musicista, pianista e divertente personaggio, molto creativo, spiazza sempre chi ha modo di ascoltarlo ed è veramente molto spiritoso e talentuoso, direi. Questa era Trittaralla, una cosa di un paio di anni fa per Carlo Amleto. E così siamo giunti al termine del jazz di Jazz Train anche per quest'oggi. Lo facciamo ascoltando un pianista di origine cubana, si chiama Alfredo Rodriguez, vero e proprio fenomeno del Latin Jazz. Lo ascoltiamo con una sua versione in trio di un classico di Michael Jackson come Thriller. Con Alfredo Rodriguez e il suo trio ci salutiamo, l'appuntamento con me con Jazz Train è fra 7 giorni sempre qui in radio. Alfredo Rodriguez, Thriller.

0: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radiofonia
1: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Una segnalazione di presunte minacce con una pistola ha portato gli agenti del commissariato di polizia di Fondi a bussare alla porta di un residente in quel comune. Quello che hanno trovato ha trasformato l'intervento in un arresto. La squadra di polizia giudiziaria, la squadra volante, hanno eseguito una perquisizione domiciliare presso l'abitazione dell'indagato, ritrovando e sequestrando una pistola revolver risultata funzionante e caricata con 6 cartucce di fabbricazione artigianale, 2 pistole a salve prive del tappo rosso, un coltello da cucina e un manico per utensili edili. L'arma da fuoco non risultava censita nelle banche dati delle forze di polizia e gli accertamenti tecnici eseguiti sul posto ne hanno confermato la piena funzionalità. Al termine degli adempimenti, l'uomo è stato arrestato per detenzione illegale di arma comune da sparo e su disposizione dell'autorità giudiziaria condotto in carcere a Latina in attesa dell'udienza di convalida. Sono in corso ulteriori approfondimenti per accertare la provenienza dell'arma e delle munizioni sequestrate. 2 ragazzi di 14 e 15 anni di Santi Cosme e Damiano sono ricoverati in ospedale in seguito al grave incidente che si è verificato all'alba dell'altro ieri lungo via Filari di Cristo nel territorio san cosmese. Viaggiavano a bordo di un BMW X5 guidato dal 15enne quando, per cause sulle quali stanno indagando i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Formia, il veicolo si è schiantato contro una quercia. Il conducente, ragazzo di 15 anni, ha riportato frattura di una gamba, mentre il 14enne, che era a suo fianco, ha subito lesioni più gravi ed è stato trasferito nell'ambulanza al Policlinico Gemelli di Roma. Sembra che sull'auto ci fosse anche un terzo giovane che non avrebbe però riportato alcune ferite. Non è stato però trovato sul posto al momento dell'arrivo dei soccorritori. I carabinieri del nucleo operativo radiomobile hanno sottoposto a sequestro il veicolo e sono in corso accertamenti per individuare responsabilità eventuali penali. Il minorenne che era alla guida non poteva essere infatti al volante di un'auto che sembra fosse di proprietà di un familiare. Tra l'altro ci sono anche le lesioni riportate dall'altro minorenne che si trovava con lui sull'auto. Il tempestivo intervento di assistenti bagnanti sulle spiagge di Serapo e Minturno hanno permesso di evitare gravi difficoltà ad alcuni bagnanti che si erano avventurati in acqua. Per quanto riguarda ciò che è avvenuto a Minturno, nel tratto di mare antistante il Lido, Florida, sono stati tratti in salvo 2 italiani residenti in Inghilterra, un 28enne e un bimbo di 10 anni, che nonostante i ripetuti inviti a non entrare in acqua, sono stati risucchiati dalla risacca. Hanno chiesto aiuto e il loro soccorso è intervenuto il bagnino Fisa Luca Rodriguez, che con salvagente anulare e le pinne ha tratto in salvo la coppia. L'altro evento di soccorso si è sviluppato invece sulla spiaggia di Serapo a Gaeta, dove un altro bagnante in difficoltà è stato poi raggiunto e riportato a riva dall'assistente bagnante. Prosegue a Minturno la lotta contro gli incivili che si sbarazzano di rifiuti abbandonandoli in strade poco frequentate e non solo. L'altra mattina lungo la via Appia in Aiuola sono state abbandonate le buste con all'interno rifiuti di vario tipo, ma anche con qualche documento che ha consentito l'individuazione degli autori dell'ormai storico lancio del sacchetto. La polizia locale di Minturno e gli operatori della ditta del prete che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nel territorio minturnese, una volta recuperati i sacchetti, li hanno aperti e controllati. I controlli, ha sottolineato l'assessore all'ambiente Piernicandro da Conto, continueranno senza sosta. L'altra mattina, grazie al lavoro degli operatori e della polizia locale, è stato possibile risalire ai responsabili dopo l'apertura delle buste abbandonate tra le aiuole. 3 cittadini che avevano pensato di liberarsi dei rifiuti sporcando il paese sono stati individuati e pertanto sanzionati. Il tratto di costa tra Gaeta e Formia è sotto osservazione della Procura della Repubblica dopo le molte segnalazioni di ambientalisti e comitati civici. Le preoccupazioni sono legate in particolare allo stoccaggio di petcock, cemento e silicio al porto commerciale di Gaeta, ma anche agli impianti ittici e agli sversamenti fognari. L'autorità di garanzia per la concorrenza ha chiesto al comune di Gaeta la procedura adottata dall'ente per le concessioni balneari, chiede conto inoltre dell'esecuzione della sentenza del TAR di Latina. L'Authority ha inviato una PEC al sindaco di Stallecchese con la quale chiede informazioni relativamente alle decisioni assunte dal comune a seguito della sentenza del TAR dell'11 maggio 2026. La risposta dell'amministrazione comunale dovrebbe arrivare in questi giorni, entro cioè 2 settimane dalla notifica. Il verdetto dei giudici amministrativi, come è noto, ha ribadito la necessità di procedere alle assegnazioni con procedure ad evidenza pubblica. Pertanto l'Authority vuole sapere se è stato dato seguito a quel giudizio e in specie copie della documentazione delle eventuali deliberazioni assunte sull'assegnazione delle concessioni demaniali marittime mediante ricorso allo strumento del project financing, specificando ogni informazione utile ai fini della valutazione del caso. Il movimento civico Gaeta Sociale torna a sollecitare un tavolo di confronto urgente per Gaeta Sant'Erasmo, il centro storico della città. Ad oggi, sottolineo una nota del referente di Gaeta Sociale, Mauro Pecchia, nessuna delle istituzioni coinvolte, Comune di Gaeta, Autorità di Sistema Portuale, Agenzia del Demanio, Regione Lazio e Capitanato di Porto, ha ancora risposto al nostro invito né ha provveduto a convocare l'incontro richiesto per consentirci di esporre nel dettaglio le ragioni, i dati e le proposte concrete del progetto. Un progetto per la protezione dei resti borbonici antistanti, il Santuario dell'Annunziata. Esporre la tutela del paesaggio con una priorità significa anche aprire un dialogo trasparente con chi rappresenta le istanze dei cittadini, prosegue la nota di Gaeta Sociale. Trattare la tutela del territorio con il silenzio non è una risposta accettabile. Pertanto sollecitiamo di nuovo un tavolo di confronto urgente, un incontro che non è soltanto una formalità, ma l'occasione per incontrarsi e confrontarsi sulla realizzazione della passerella ecocompatibile sulla pulizia straordinaria dello specchio d'acqua. Inoltre, per dare seguito alla delibera di Consiglio Comunale numero 50 del 2023, ponendo formalmente un vincolo a tutela della linea di costa e dello specchio acqueo cospiciente e stop a nuove concessioni impattanti e di rispondere infine concretamente alle centinaia di cittadini che chiedono azioni immediate per salvare l'anima storica di Gaeta Vecchia. All'Arena Vitruvio di Formia, in piazza Aldo Moro, si terrà questa sera alle 21.30, con ingresso gratuito, il concerto delle Ebanesis, il duo formato da Viviana Cangiano e Serena Pisa. Due artiste che hanno conquistato il pubblico con uno stile originale e intreccia la tradizione della canzone napoletana, lo swing e i grandi classici della musica internazionale. Significative le loro reinterpretazioni, tra le quali in particolare quella di Bohemian Rhapsody dei Queen, diventata virale sul web. Con due voci intense e una sola chitarra, le Ebanesis riescono a creare un'atmosfera elegante e coinvolgente. È stato anticipato a questa sera alle 21, con ingresso libero, l'appuntamento con la rassegna Cinema alla Deriva al Circolo Vela Viva di Vindicio, per consentire domani, giorno degli appuntamenti Cinema alla Deriva, la disputa di gare belliche. Sarà proiettato il film Fahrenheit 451 di François Truffaut con Oscar Werner, Julie Christie, Cyril Cusack e Anton Dufresne. Tratto dal romanzo dello scrittore americano Ray Bradbury, potente riflessione sulla censura, la dipendenza dei media e l'importanza della memoria, il film è un lucido apologo su una società irriducibilmente ostile alla cultura, commosso omaggio ai libri, alla letteratura, al potere della scrittura. Un tema caro a Truffaut, accanito bibliofilo, che gli permette di esprimere la sua passione per i libri. Splendide le musiche di Bernard Herrmann e la fotografia di Nicholas Roeg. La rassegna è curata dal professor Pasquale Gionta, già dirigente scolastico del liceo Vitruvio e del liceo Cicerone di Formia. Al Festival Inventa un Film di Lenola, la giornalista e scrittrice Claudia Conte, direttrice artistica del Ferrara Film Festival, presenterà oggi alle 18.30 al Parco Mondragon il suo quinto libro, Dove nascono i silenzi. Attraverso i suoi libri, le iniziative culturali e cinematografiche, gli incontri nelle scuole, l'impegno a sostegno delle donne vittime di violenza e dei ragazzi vittime di bullismo e cyberbullismo, Claudia Conte dà voce a chi troppo spesso resta invisibile. Nel suo libro affronta uno dei temi più delicati, la violenza che si insinua nelle relazioni, i silenzi che soffrono il dolore e il coraggio necessario per ritrovare se stessi.
2: Radio Formia informa. Sport. Sport.
1: La Solidale Formia ha aperto ufficialmente il suo percorso nel calcio a 11 femminile. Il patron Sandro Cianciaruso ha dato il via al programma dedicato alle ragazze che desiderano vivere il calcio come passione, crescita e condivisione. Solidale Formia Women sarà il nome della squadra che prenderà parte al campionato regionale di eccellenza femminile. La direzione generale della compagine sarà affidata ad Arianna Pacchiarotti, mentre Ramona Di Cosmo sarà la team manager. L'allenatore sarà Max Pierini, affiancato a Stefano Perretta nel ruolo di tecnico in seconda. Ad Antonio Zottola l'incarico di dirigente e accompagnatore, mentre Agostino Napoli sarà il dirigente addetto all'arbitro. Lavoriamo per trasmettere principi fondamentali come il rispetto, il sacrificio, il lavoro di squadra e il senso di appartenenza. Valori, ha sottolineato il patron Sandro Cianciaruso, che rappresentano l'identità della nostra società e il nostro impegno verso il territorio. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
0: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
4: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
3: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
7: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

Armati di gioia, benvenuti. Questo è il vostro show. È come Pinocchio nel paese del balocchio. Voglio vedervi volare con la fantasia. O citando il poeta Franchino, voglio vedere

0: Radio Formia.
1: Seguila anche tu in Real Player sul sito radioformia.it. Aria Dance Live con DJ Fidereo.
2: Per il tuo party privato e DJ set.

0: radiofonico.
1: Segui anche tu il Real Player sul sito radiocosmia.it. Aria Rex live con DJ Figaro.
2: Il tuo fatto è arrivato per DJ Set.

and welcome to your home workout. Are you ready? Come on, move.

forse è un sogno, ma ti immagino qui in carne ed ossa. La felpa rossa, gli occhi scuri e il tuo universo in testa. Guarda, ho aperto il cielo per le stelle, anche stavolta mi hai scoperto. Te lo dico, sono qui per te. E queste luci nella notte sono lampade di carta che respirano le nuvole, sorvolano le cupole. Ti cerco nei vetri, nelle macchine, nel traffico, sotto questa pioggia quasi grandine che batte. Giuro, siamo tratti da una storia vera. Io mai avuto freddo come questa sera. Mi hai dato tutto, se non basta, sai, se io mi spengo, chiudo gli occhi.

io sarei lo stronzo, quello che guarda troppo la televisione. Beh, qualche volta lo sono stato.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

saputo e non l'ho mai tradito. Mio padre è un falco, mia madre è un pagliaio,

0: spegnilo poco a poco.
1: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.

0: tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
1: Jazz Train. Jazz Train.

Un buon ascolto, un ben ritrovati sul Suono Jazz di Giastreni. Io sono Francesco Sciarretta, come sempre con voi per circa 60 minuti alla radio. Iniziamo questo percorso con un brano eseguito da due chitarristi giovani e talentuosissimi. Si chiamano Jack Gardiner, inglese, e incontra un suo collega italiano che amiamo particolarmente, si chiama Matteo Mancuso. Insieme eseguono questa The Snow Job, Matteo Mancuso con Jack Gardiner.

Un disco perfetto per gli amanti della chitarra jazz funk e per i virtuosismi, in particolare di Matteo Mancuso, che incontra Jack Gardiner, chitarrista inglese, in questo suo ultimo album, Kintsugi, uscito nel 2026. Il brano scelto era There's No Job. Cambiamo per un attimo completamente strada, riascoltando due artisti bulgari, Neli Andreeva e Nikolaj Pijev, che assieme alla figlia di Neli Andreeva, Kalina, eseguono un brano come Manda. Siamo in Bulgaria con il loro folk tradizionale.

Tre ottimi artisti provenienti dalla Bulgaria si chiamano Nicolae Pief, chitarrista, Cornelia Andreeva, cantante, e il contrabbasso di Kalina Andreeva, hanno eseguito questo brano fortemente legato alla loro tradizione come Manda. Suoni adesso di una big band come la 8-Bit Big Band, giovani musicisti molto agguerriti eseguono un loro pensiero per un personaggio dei videogiochi come Super Mario, Super Mario Praise Break, the 8-Bit Big Band.

Loro sono 8-Bit Big Band, una formazione americana newyorkese condotta da Charlie Rosen, musicista, arrangiatore e compositore specializzata nella rilettura di celebri brani dei videogiochi. Questa era Super Mario Praise Break per The 8-Bit Big Band.

0: I suoni su Just Train sinfonici di un'orchestra irlandese sono RTE Symphony Orchestra. Hanno eseguito un tema estratto da Riverdance, un musical di un compositore irlandese per l'appunto come Bill Whelan. Il brano è Riverdance, che dà il titolo a questo musical. Riverdance, RTE Symphony Orchestra.
1: Hello darkness my old friend.

0: E questo è sicuramente un progetto corale molto interessante che riguarda un liceo di Roma come il liceo Pio Albertelli, e gli studenti partecipano a questo progetto corale fin dal 2012, un percorso iniziato all'epoca sotto la guida del direttore Ludovico Versino. E abbiamo ascoltato dagli studenti del coro Albertelli un pensiero per Simon & Garfunkel con un classico, The Sound of Silence.
1: Cantende, yeah, la la la la, yeah, la la la.
2: You're listening to Jazz Train Radio.
1: Real.

0: The Free Label, band che dedica il suo repertorio ai classici R&B e disco anni 70. Questa era Bad Girls, un brano portato alla fama mondiale nel 1979 da parte di Donna Summer, da un disco forse fra i più fortunati come Bad Girls.
1: E sembra stessa

0: La nuova musica napoletana con un giovane talento, non ancora trentenne, lui è Gabriele Esposito, l'abbiamo ascoltato con una fresca che lalla. È giunto il momento, come sempre, di ascoltarci insieme l'album della settimana. Questa volta lo dedichiamo a un imminente anniversario che riguarda la nascita di un genio del jazz moderno come Miles Davis, e sarà ospite appunto come album e artista della settimana per questa settimana in radio su Jazz Train. Miles Davis è un classico Kind of Blue.
1: Il CD della settimana.
2: Jazz Train.

Un omaggio su Jazz Train per un gigante del jazz moderno, si chiama Miles Davis. Imminente è il suo centenario della nascita. Questo era un disco da avere assolutamente nel proprio repertorio casalingo, per quanto riguarda i vinili ovviamente. Kind of Blue, disco di riferimento per il jazz dei primi anni 60, registrato nel 1959, album che ha aperto la strada all'innovazione del jazz contemporaneo. Era So What, scritto da Miles Davis, un disco che presenta ben 5 brani, 3 sul lato A e 2 sul lato B dello stesso vinile, un album inciso per la Columbia Records con, oltre a Miles Davis, altri suoi colleghi illustri come Julian Cannonball Adderley alla sax contralto, poi John Coltrane sax tenore, Bill Evans pianoforte, Wynton Kelly in Freddie Freeloader e contrabbasso con Paul Chambers, batteria di Jimmy Cobb. Kind of Blue, Miles Davis, album e artista della settimana su Jazz Train.

0: Il suono caratteristico di Jamiroquai, band inglese, questo è un ascolto di qualche tempo fa, 2017, l'album era Automaton, l'estratto in radio Shake It On per Jamiroquai.
1: Hello there, I'm Hazel Scott. I'd like you to meet the members of my trio. There's Charlie Mingus on bass and Rudy Nichols on drums. We'd like to do our version of A Foggy Day for you.

Un classico del jazz degli anni 30, scritto da George Gershwin e Foggy Day, con la voce e la band di Ezra Scott, cantante, musicista e attivista di Trinidad, poi naturalizzata americana. Questa era una versione vero e proprio documento del jazz dell'epoca con la voce di Ezra Scott. Ancora 10 minuti con il jazz di Just Train, ben trovati, buon divertimento con noi, siete in compagnia di Francesco Sciarretta come ogni settimana in radio con Just Train e ci ascoltiamo insieme una band stratosferica, direi, si chiamano Minneapolis Horn Power, diretti dal trombonista Scott Exter, che eseguono un trascinante All Together, Scott Exter e Minneapolis Horn Power.

0: La voce incantevole di una cantante greca di Creta, di padre sudanese e di madre greca, ingegnere fra le altre cose. Questa era Kupes per un'artista che è stata presentata qualche tempo fa anche all'Eurovision Song Contest, oggi 39enne, Marina Satti, Kupes. Ancora circa 5 minuti con il jazz di Just Train e torniamo per qualche minuto alla musica italiana con un interessante cantautore. Lui è Carlo Amleto, l'ascolto. Trittaralla, Carlo Amleto.
1: Trittaralla l'ho inventato io stesso, non vuol dire nulla, l'ho scritto di getto. È così lontano da ogni morale, è un termine privo di peso sociale. Un vocabolario.

0: spero se lo senti. Balla.
1: Lui è Carlo Amleto, entertainer, musicista, pianista e divertente personaggio, molto creativo, spiazza sempre chi ha modo di ascoltarlo ed è veramente molto spiritoso e talentuoso, direi. Questa era Trittaralla, una cosa di un paio di anni fa per Carlo Amleto. E così siamo giunti al termine del jazz di Jazz Train anche per quest'oggi. Lo facciamo ascoltando un pianista di origine cubana, si chiama Alfredo Rodriguez, vero e proprio fenomeno del Latin Jazz. Lo ascoltiamo con una sua versione in trio di un classico di Michael Jackson come Thriller. Con Alfredo Rodriguez e il suo trio ci salutiamo, l'appuntamento con me con Jazz Train è fra 7 giorni sempre qui in radio. Alfredo Rodriguez, Thriller.